Into Street, pezzo di qualche tempo fa di Liberato, che è stato riproposto con la collaborazione di Mahmood alle 2:05 minuti su Radio Z. È qui che c'è Z di notte ed è qui che c'è anche la canzone di Alex Warren, si intitola Passenger, qui

Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo soli oppure.

I see. I see, Clara e questa Ghetto Love su Radio Z, 2:10 della notte, con questa terza ora che ci porterà fino alle 3. E voi che avete sempre il 335 30 10 25 per condividere, per renderci partecipi della vostra notte, e noi che buttiamo uno sguardo anche ai campi di calcio dove si giocano i mondiali. Per quanto riguarda la partita Canada-Qatar, si tratta di un 6-0 per il Canada. Z di notte e la musica che ci interessa, ovviamente, c'è anche Madame e la sua nuova Mama non mama.

0: da Disincanto, il nuovo di Madame, si intitola Mama non Mama, tra l'altro un video anche che ti porta dentro questa dimensione davvero party. 2:13 di venerdì con Z di notte che suona fino alle 3 e per nei prossimi minuti Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Businessman, il suo ultimo pezzo qui su Radio Z, e qui che c'è Z di notte, qui che ci siete voi, e qui che c'è anche la radiovisione al 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky. Anzi, facciamo ciao ciao con la manina anche agli amici connessi. Gracie Abrams, subito questa è Hit the Wall su Z.

0: Alta Marea. Alta Marea era nel joint album di Coez e Fra Quintale, che si intitolava Love Bars, qui su Radio Z. Tra l'altro anche l'Alta Marea è particolarmente ispirante, ogni tanto la si ritrova nelle canzoni. Ce n'era anche una che aveva proprio il titolo Alta Marea di Venditti, che che con notte prima degli esami tutti gli anni, ragazzi, si ritrova sicuramente un po' più felice, dai, mettiamola così. 2:29, siete qui su Radio Z, dove c'è Z di notte, c'è anche la nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre, e per quanto riguarda i prossimi minuti c'è Tony Boy con Cuore Rotto.
1: Mi

Tony Boy, protagonista in questi ultimi minuti, la sua cuore rotto su Radio Z. Intanto abbiamo raggiunto le 2:32 della notte. Che si fa a quest'ora? Avremo ancora una mezz'ora e la vivremo insieme. Andremo a braccetto, probabilmente. Ci passeremo sotto le bandiere a scacchi del traguardo insieme. Dance No More, il pezzo è quello di Harry Styles.

0: La canzone è quella di Tananai, Sesso occasionale dal 2022. Tutto questo qui su Zeta e noi ci risentiamo tra poco. State qui.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Sempre qui su Radio Z e con Z di notte. Sapete che arriviamo fino alle 3, questa è la nostra missione garantita, tutte le notti. Allora, Luca, ciao Alex. Sto svuotando memorie dai device, ma sposto dati su altri device e riempio memorie così, senza sosta. È un giro quando cominci a riempire i cloud, quando cominciano ad arrivare per non passare a fare l'upgrade e pagare ovviamente di più, bisogna sempre un po' attrezzarsi. Achille Lauro, comuni immortali.

Comuni Immortali, il pezzo di Achille Lauro con questo video che sicuramente ha un certo fascino, no? Il fascino della Fontana di Trevi, della gente che assisteva alla sua esibizione estemporanea, devo dire, tutto questo anche grazie alla radiovisione 266 Digitale Terrestre. E attenzione perché c'è il nuovo di Banffy.

Sono tante le versioni di questa di 26 e Tyson Chris, Buscando Money, buscando, però ci vuole quell'accento lì, quella, anche quella pronuncia che è molto, non so, caraibica, sudamericana, non riesco molto a distinguere, no? Però si capisce che arriva quasi da altre latitudini, anche quando parla di gin tonic, dove la G quasi non viene pronunciata. E anche in questo caso, diciamo, il tema di fondo è il riscatto sociale, cioè quindi si mettono insieme anche dei termini molto popolari contrapposti al benessere quotidiano del momento attuale. Ora Gaia, questa è Bossa Nostra.

bossa nostra e l'eleganza, devo dire, anche del suo modo di prendere sul serio la bossa nova, no? Che è questo ritmo brasiliano, del resto lei italo-brasiliana. Gaia qui su Zeta e subito J-Ax.

0: Ava featuring Mehdi, Villa Banks su Radio Z dal 2022, ma poi pezzo che arriva in realtà già da molto lontano, però ci porta a chiudere il nostro Z di notte e una bella parte della missione è compiuta, visto che abbiamo inaugurato il venerdì e quindi ormai è, insomma, con questa complicità siamo arrivati quasi al fine settimana. Domani di nuovo qua, vi aspetto a partire dalla mezzanotte con un'altra puntata. È tutto da Alex Morelli, baci.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.

Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Voglio, ascolta Antonino.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Senza, tra bugie e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza, ho finito la pazienza.
1: È una vita, oh.

Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.

hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.

0: racconta una storia. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le sei in punto, buongiorno.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Buongiorno Zeta!
1: Buongiorno a tutti voi, si parte puntuali come sempre alle 6 qui in compagnia per questo venerdì 19 giugno di Tony Sica, un venerdì che non solo apre il weekend, quindi magari maggiore spensieratezza, ma apre anche a nuovi contributi, nuova musica, nuovi singoli e nuovi progetti che danno il via ad un'estate caldissima, tanto per citare il buon Max Pezzali. Voi come state? Come va? Potete come sempre scrivercelo al 335 30 10 25, vedrete scorrere i vostri messaggi anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Altre questioni invece le riporterò qui in diretta con tutti voi. C'è anche la nostra app per chi già sta viaggiando, non sa come fare, RTL 102.5 Play, e cliccate su Radio Z e vi godete tutte le nostre attività. Si parte, cattive abitudini.

Beh, aprire il weekend, aprire questo venerdì 19 giugno con Cattive Abitudini, con Salma e con la Pesce sulla base di Mace, qualcosa secondo me pur vorrà dire, cioè probabilmente un ritorno a lasciarsi andare in questi giorni che sono poi giorni di festa per la maggior parte delle persone che lavora dal lunedì al venerdì. Poi ci sono anche gli eroi che nel weekend non si fermano, ma quella è un'altra storia. Adesso c'è Santa e le Diacona K7.

La plena a scandire il ritmo di questa mattinata, sono le 6:11, va tutto meravigliosamente bene. Buongiorno a voi, ma dalla Colombia ritorniamo in Italia con i The Colors, anche con loro che dicono questa mattina al Corriere della Sera: davanti al palco vediamo i fan della prima ora, i giovanissimi, cioè i genitori e i figli insieme. Questo è sicuramente bellissimo e dà una marcia in più per portare avanti un concerto. Calendario pieno, quindi vuol dire che le cose vanno bene. Eccoli qua, i The Colors con Serena Brancale sulla base di Merck & Cremont, la loro Partenope.

E beh, aria d'estate in questa partenope, e dir poco. Serena Brancale, The Colors, Merker Cremont, tutti e quattro che avete visto anche al 266 del digitale terrestre in questo videoclip. Adesso c'è Drake.

0: 6:20, sempre qui al Buongiorno Z. È tempo anche di ricordare i nostri appuntamenti, quelli fondamentali che ci portano già al 2 settembre, che vi sembra tanto, ma è dietro l'angolo. Sarà un mercoledì all'Arena di Verona. Torna il Radio Z Future Hits Live 2026. I primi artisti confermati sono Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDI, H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Cioè tanta tanta qualità, ma soprattutto una bella alternanza di generi che colorerà l'Arena di Verona in tutto e per tutto. A voi non vi resta che acquistare subito il vostro biglietto su ticketone.it. E adesso riprendiamo proprio uno degli artisti che sarà su quel palco. Stiamo parlando di un giovanissimo 22 Simba, lanciato nel mondo del rap italiano da Marrakesh. Qui fa un bel feat con Guè e ci canta Arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci va

Beh, in un mondo che salta i soldi e basta, 22 Simba e Gue invece fanno una considerazione molto interessante con Arricchiti, cioè dicono non siamo ricchi, abbiamo i soldi, ma se i soldi portano questo senso di insoddisfazione e di vuoto, forse una riflessione più ampia bisogna farla. 6:24, questa è Radio Z, buongiorno Z, di considerazioni anche più semplici possiamo fare insieme al 335 30 10 25 i vostri messaggi che scorrono veloci, rapidi al 266 del digitale terrestre. Adesso ci riaffacciamo sul panorama internazionale con Teddy Swims.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del summit sull'Ucraina, ok anche al rinnovo delle sanzioni alla Russia. Per 12 mesi Zelensky e i leader europei ha detto che l'Ucraina merita l'adesione accelerata. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha spiegato di aver chiesto al proprio ufficio di aprire un canale diplomatico con

0: la Russia per aprire il dialogo con Mosca. Seconda prova scritta specifica per l'indirizzo. Oggi per gli oltre 500.000 studenti alle prese con l'esame di maturità. Ieri il tema d'italiano, tra le tracce pavese e l'amore mancato, calabresi e la fatica, quest'ultima la più gettonata. Dalla prossima settimana iniziano gli orali, vietato fare scena muta appena la bocciatura. Infine il basket, l'Olimpia Milano torna sul tetto d'Italia, batte Venezia 72-86, chiude la serie 3-1 e conquista il titolo di campione d'Italia 2026. 6:31, adesso la linea passa al meteo.
1: Meteo Z.
2: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore permane ancora un campo anticiclonico sul nostro territorio. Inizialmente prevarrà il sole, ma segnaliamo nella seconda parte del giorno isolati temporali di calore sui settori alpini e qualche piovasco anche nelle aree interne del centro. Le temperature massime saranno più elevate al centro-nord, con picchi fino ai 36 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: questa voce qui che state ascoltando su Radio Z da 2 anni è l'artista femminile più ascoltata in Italia, infrangendo ogni sorta di record, diventando un fenomeno generazionale. Si parla ovviamente di Anna e la sua Désolé alle 6.37. Anna che tornerà con il suo secondo attesissimo album Million Dollar Baby in uscita il 10 luglio.
1: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi. Baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia. Vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci. Essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
4: E 39, questa è Radio Z, buongiorno Z con Tony Sica, come ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 9. Grande assenza oggi di Stefania Iodice, cioè assenza però giustificatissima perché questa sera già sapete cosa succede a Riccione. Noi invece siamo qui a chiacchierare, magari fare anche un po' il bilancio della settimana, perché no, al 335 30 10 25 arriva Saif, questa è Buona Domenica.

È il concetto della domenica che si sposa perfettamente anche con quello dei nonni. Abbiamo ascoltato Saif e nel mentre ci scrive al 335 30 10 25 nonna Gina, che appunto sta già iniziando a pensare al pranzo della domenica con i nipoti. Che meraviglia, è una fortuna incredibile questa di ritrovarsi tutti intorno allo stesso tavolo. 6:43, ritorniamo a guardare al panorama internazionale con Olivia Rodrigo.

Posti vuoti, ci sono i Comacose alle 6.50. Loro effettivamente parlavano di quei posti estivi che si svuotano poi d'inverno. Noi potremmo parlare di quei posti che si svuotavano una volta d'estate come cinema, ma che dagli ultimi dati invece ci raccontano tutta un'altra fotografia. Sembra addirittura che l'estate sia tra le alte stagioni ormai del cinema, anche se con poche produzioni forse italiane, sicuramente più internazionali, però questa è una buona notizia anche cinema di piazza, se consideriamo le tante attività estive. E allora ritorniamoci in strada con Into Street, liberato con Mahmood.

0: Mahmood sulla notissima canzone di Liberato Into Street in questo album Radio Liberato, che non solo raccoglie voci della musica e produttori della musica italiana, ma anche del mondo dello spettacolo più in generale. Adesso Bells, questa è Scomoda.
1: Sto dormendo.

Maneskin con Tom Morello, questa è Gossip direttamente dal 2023, loro che hanno promesso, quantomeno non hanno escluso una reunion, vedremo se succederà proprio nel prossimo anno. Concludiamo così la nostra prima ora insieme del Buongiorno Z, ce ne sono altre due, tranquilli, fino alle 9, non ci schiodiamo da qui assolutamente, restate anche voi al 335 30 10 25 con i vostri messaggi. Le 7 in punto, buongiorno!

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari alle 7.03 ad aprire la seconda ora insieme del Buongiorno Z. Io sono Tony Sica, tra poco andiamo a leggere un po' di messaggi, i bilanci di questa settimana, perché siamo ormai con un piede, anzi direi tutte e due, nel weekend, e allora continuate a raccontare. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

Buchi alle 7:10 qui su Radio Z. Salutiamo Giuseppe che ci manda un super buongiorno. Salutiamo anche Mariella invece che fa un po' il bilancio di questa settimana. Dice: quello che butto via è sicuramente un po' di attrito con il mio capo, quello che tengo stretto è il rapporto recuperato con i miei figli. Io direi, cara mia, che il bilancio è alla stragrande, perché il lavoro resta lì, si fa parte della nostra vita, ma si può mettere da parte. Non c'è cosa più preziosa invece dei tuoi figli. C'è dito nella piaga.

0: La grande ironia di Dito nella piaga, che non a caso una delle prime volte che ha cantato questa canzone l'ha fatto in quel di Milano, città italiana del business per eccellenza. Lei qui parodizza chi proprio non riesce a staccare il lavoro, diciamo il fatturato diventa l'unico pensiero di vita, una vita sprecata mi viene da dire. Adesso c'è Giuli con 13 Pietro, qui piangono tutti.
1: Una giornataccia, sì proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Duetto tra Arcomi ed Elisa direttamente dal 2019, questa era Blu alle 7:20 qui su Radio Z e vi diamo anche un altro po' di appuntamenti perché il venerdì significa anche un altro momento epico, cioè oggi alle 15 in Collettivo Z non bisogna perdere l'appuntamento con Canova Game Room. Canova, Michele Canova, che ci porterà dietro le quinte della nascita di un altro inedito. Quindi se volete scoprire di più, oggi alle 15 segnate sull'agenda e non perdete questo momento. Adesso Tony Boy con Cuore Rotto.

Cuore rotto, quello di Tony Boy alle 7:22. Per fortuna cuori ben assestati, quelli dei nostri ascoltatori che al nostro numero SMS WhatsApp 335 30 10 25 festeggiano anche anniversari di matrimonio. C'è chi ieri sera è andata a una cena al lume di candela per 31. E poi ci sono Giovanni e Matteo che non ci danno il numero esatto, però a cui facciamo sicuramente tanti tanti auguri. Ritorna anche Sfera Ebbasta, questo è il suo nuovo singolo.

sono già passati 3 anni dal periodo dissing di Shakira. Fecero il giro del web questi video nel 2023 facendo impazzire letteralmente tutti. Se ne parlò sui giornali, in radio, oltre che diventare un tormentone era il tutto legato anche alla fine della storia con Piquet. Dissing che si vede anche in un film che ritorna per il suo 5° capitolo uscito ieri. Stiamo parlando di Toy Story 5, che dal 1995 ci accompagna. Questa volta il dissing lo fa con la tecnologia. È sempre un'evoluzione del mondo visto però dagli occhi dei giocattoli, Jesse, Woody, Buzz, e sono proprio curioso di andare a vedere questo lungometraggio, come hanno fatto questa volta a mettere su e a incuriosire ancora.

0: Doppietta incredibile dalla capitale fino al tacco dello stivale d'Italia, doppietta con Achille Lauro e Kid Yugi alle 7.36 Radio Z. Adesso pubblicità e poi torniamo qui.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
6: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
7: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
8: Dal buio alle luci del palco, Kid Yugi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono, un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yugi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
0: Ancora un buongiorno da Tony Sica e buongiorno anche a tutti voi che in questo Buongiorno Z ci raccontate come va la settimana, ma soprattutto come inizia questo weekend. Roberta da Savona ci ha mandato un bel vocalino dove ci racconta che ha appena smontato dalla notte e nonostante tutto c'ha pure le forze per andare in spiaggia. Probabilmente è il caldo, invece di andare a dormire a casa col condizionatore, dice: a sto punto mi prendo un po' d'aria di mare per rinfrescarmi. Bene, invece, per voi che siete ancora in fase di colazione, accendete la TV al 266 del digitale, perché c'è Gaia con Bossa Nostra.

Gaia, Bossa Nostra, alle 7.43 qui su Radio Z. Lei che insomma sempre presente sui social anche con balletti e dichiarazioni ironiche. E a proposito di social, ci sono un bel po' di novità che riguardano Instagram, quindi restate qui. Adesso Away Tonight.

Per sempre sì, Salda Vinci alle 7.49, sempre qui su Radio Z. Buongiorno da Tony Sica, vi raccontavo di novità, forse una delle funzioni più attese da Instagram è arrivata in Italia. Mo non mi dite che voi non siete lì a scrollare nelle storie per vedere chi la guarda, chi non la guarda, se quella persona lì nello specifico l'ha guardata. Ecco, Instagram ha detto: faccio una cosa, vi metto la barra di ricerca nelle storie, così mi scrivete direttamente il nome e vi dico se l'ha visto oppure no. Solo che su questa funzione, che sembra una roba così stupida, in realtà ci vuole lucrare, perché su questa funzione bisogna avere Instagram Plus addirittura. Cioè, voi sareste disposti a spendere per avere la barra di ricerca e vedere chi ha visualizzato la storia? Forse mi sembra too much. Intanto ce ne andiamo in una bella cabana, bella romantica, con i Rama.

Gabbana Hiram alle 7.53 qui su Radio Z. Continuano anche i vostri messaggi. A qualcuno non è andata proprio bene la settimana, direi, perché si è perso un tablet, se ho capito bene, e dell'azienda, adesso lo deve rimborsare. Vabbè, c'è di peggio, dai, datti sto pizzico e poi si vede.

0: Ed eccoli gli applausi per Calcutta e forse anche un po' per il Buongiorno Z. 2:59, no, 2 minuti è il titolo della canzone. Chi gioca con il tempo non è solo chi fa la radio, ma anche chi corre su una pista per i suoi 70 metri. Stiamo parlando di Marcel Jacobs, che ieri ha invitato il Corriere della Sera su pista, e ci sono tanti dettagli interessanti di cui magari parleremo anche tra poco. Ha recuperato la sua routine romana e speriamo di vederlo ritornare al suo antico splendore. Sono le 8 in punto, buongiorno.
1: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho la

0: Romantica, ultima ad aprire la terza ora insieme del Buongiorno Z. Mancano forse ancor meno di 20 giorni a Tor Vergata, chissà come se la sta vivendo lui, se c'è un po' d'ansietta, sicuramente tanta voglia di stare lì su quel palco. Adesso Mr. Rain, Lunedì Nero.
1: A complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai, ti guardi un po' mi fa ridere.

0: Alfa con il suo filo rosso alle 8:10 qui su Radio Z, filo rosso che ci riporta anche in pista con Jacobs in vista degli europei di Birmingham, se non sbaglio, quelli di agosto. Jacobs è ritornato a allenarsi, ha fatto pace con il suo allenatore, pace cioè nel senso che sono ritornati insieme, ha ristabilito la sua routine e adesso è pronto per viajare puro il mondo, come cantano Karol G e Manu Chao. Dai, Jacobs ritorna in forma.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sola. Siempre toca y llega.
1: Viajando por il mondo, 8 e 14, ecco, se mi chiedete qual è il mio più grande sogno, è quello di viaggiare in giro per il mondo, avere ferie e soldi a disposizione per farlo. Carol G, Manu, ciao, ci hanno accompagnato in questo ritmo, adesso entriamo anche un po' nel mondo dei videogiochi, con Splinter Cell G Mineiro.

Era il Sanremo 2024, Rose Villain portava Click Boom sul palco dell'Ariston, 74esima edizione probabilmente proprio del festival, una canzone prodotta da 6PM e scritta dalla stessa Rose con l'aiuto di Davide Petrella, parla di un amore tanto bello ma che comunque nella sua bellezza può nascondere la paura di soffrire, l'annullamento di sé, e quindi lei fa un bilancio di questo grande amore e lo riporta in musica. Adesso arriva Sienna Spyro, questa è Material Lover.

0: Material Lover, c'è cioè Sienna Spyro, 8 e 23, una delle più grandi rivelazioni degli ultimi due anni, probabilmente sulla scena internazionale. E adesso ci spostiamo, anzi ritorniamo in Italia, a casa nostra, dove c'è una coppia che ha messo giù un interessante tormentone per questa estate, le ragazze. C'è Clara con San Giovanni.
1: C'è

0: Radio Z, Breaking News.
1: Il memorandum per la fine del conflitto in Medio Oriente firmato è in vigore. Khamenei afferma di averlo accettato malgrado la sua posizione diversa, mentre Trump aggiunge ha agito per debolezza. Intanto il vicepresidente Vance non andrà in Svizzera per avviare i colloqui in vista di un accordo definitivo con Teheran. Ieri ha lanciato un monito a Israele: svegliatevi, Trump è l'unico alleato che avete. Il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del summit sull'Ucraina. Ok anche al rinnovo delle sanzioni alla Russia per 12 mesi. Zelensky ai leader europei ha detto che l'Ucraina merita l'adesione accelerata. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha spiegato di aver chiesto al proprio ufficio di aprire un canale diplomatico con la Russia per aprire il dialogo con Mosca. Infine il calcio: l'Inter e Christian Kivu proseguiranno insieme fino al 2028. La notizia del rinnovo del contratto per l'allenatore è stata ufficializzata dalla società nero-azzurra con un comunicato diffuso dal club. Il meteo.
2: Meteo Z.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebimeteo. Nelle prossime ore permane ancora un campo anticiclonico sul nostro territorio. Inizialmente prevarrà il sole, ma segnaliamo nella seconda parte del giorno isolati temporali di calore sui

che piovasco anche nelle aree interne del centro. Le temperature massime saranno più elevate al centro-nord, con picchi fino ai 36 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Tony F con Emma alle 8:38, taxi sulla luna. Alcune volte ci basterebbe anche averlo in città comodamente, ma questa è un'altra storia. Pubblicità e poi si ritorna con altre notizie.
1: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Dal buio alle luci del palco. Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono. Un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Caldo africano, nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a l'una di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
9: Jerry Calà per Seat, prima!
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: E 42, sempre Tony Sica a parlarvi anche in compagnia dei vostri messaggi. C'è chi commenta la questione social delle barre di ricerca e ammette limpidamente il fatto di stare lì a scrollare ore pur di ricercare quel nome che ha visualizzato o non visualizzato le storie. Quindi grazie Francesca per la tua trasparenza, e tutti gli altri invece un po' più scettici su queste nuove funzionalità. Comunque per fortuna c'è la musica, quindi mettete da parte i social, concentratevi anche accendendo il 266 del digitale terrestre. Amelie, non è Francesco. Sì,

Non è Francesco Amélie alle 8:45 ancora alla ricerca del suo amore, sicuramente alla ricerca, e li ha trovati i palchi dove esibirsi, perché questa sera sarà al Riccione Music City, nottata di RTL 102.5, quindi se vi trovate dalle parti di Riccione non perdete l'occasione. Adesso Lady Gaga.

è ritornato a fare quelle dirette incredibili che sono delle maratone, altro che Mentana, dove racconta dettagli del suo tour, commenta un po' la musica, commenta qualsiasi cosa, perché lui davvero penso sia una delle persone più curiose del mondo. E a proposito di nuova musica da commentare, oggi in realtà c'è anche un brano in uscita dove non c'è la sua voce ma c'è la sua firma. Stiamo parlando di Hit Parade con Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, dove appunto si instaura ancora una volta questa collaborazione. Ci hanno preso gusto Gianni e Lorenzo a ritrovarsi, mettersi a scrivere e trasformare questa grande passione, questa grande amicizia in nuova musica, che in questo caso porta anche la firma di 6PM per quanto riguarda la produzione. Adesso ritorniamo al mondo del rap. Lui è Artie 5, questa è Swag Music.

0: Vedi, a proposito di collaborazioni, c'è sto bel terzetto qui. Guè, Tony Pitoni, Shablo con Cadillac, non una novità, ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, anche se comunque è una delle ultimissime pubblicazioni qui su Radio Z. Io vi saluto, è arrivato il momento di chiudere a chiave questo Buongiorno Z, che tornerà lunedì dalle 6 alle 9 con la formazione completa, quella della settimana, Stefania Iodice e Tony Sica. Adesso Luigi Provenzani da Roma, Ale Vatta da Cecina, si parte con il Turbo Z. Ciao a you!
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace. Ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
7: Sono le 9, buongiorno.
8: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Turbo Z.
7: 1 minuto dopo le 9, buongiorno, buon venerdì 19 di giugno, siete su Radio Z con Alessandra Vatta in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia, per l'ultima diretta purtroppo di Turbo Z da qui, e poi c'è Luigi Provenzani a Roma, buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno da Roma, una Roma che sta vivendo l'estate che è arrivata al 100%, dobbiamo dire. C'è anche il bello ovviamente dell'estate in città, che si passa soprattutto in questi primi giorni, no? Giugno in città d'estate secondo me è un bel periodo, quando arriva luglio inizia a essere un po' soffocante, ma noi ve lo alleggeriamo comunque in ogni caso con la musica, giusto?
7: Esatto, ovviamente c'è la musica di Radio Z, ci siamo anche noi e ci siete soprattutto anche voi. Se volete scriverci i vostri messaggi, li vedete passare poi in sovraimpressione al 266 del digitale, il 735 di

0: Civa, Bad Bad Bad con Geolier su Radio Z a 9.5 minuti con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani. Alessandra Vatta in diretta da una bellissima location che ci stavi raccontando. Piscina, oggi c'è gente?
1: Si stanno svegliando, piano piano si sta iniziando a riempire. Serena Brancale con Levante e Delia.

0: con un pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: Mal di te, Coez, su Radio Z, Luigi Provenzani, Alessandra Vatta. Ancora una buona giornata, un buon venerdì.

0: venerdì, un buon fine settimana. Siete ovviamente qui su Radio Z. E Coez ha recentemente parlato un po' di questo suo cambio di rotta, no? Era nato con il rap, ultimamente lo stiamo ascoltando sempre un pochino più nel genere, se si può considerare genere, cantautorato, come in questo caso.
1: È vero, in tanti poi si trasformano perché magari fanno uscire un messaggio in maniera leggermente diversa, l'arte resta la stessa, l'ambito musicale però magari uno matura il linguaggio. Pensiamo anche a Jovanotti, come ha spaziato nel corso della sua carriera praticamente quasi tutti i generi musicali, no? Se vai a un concerto di Jovanotti praticamente non capisci che genere è.
0: È vero, c'è un po' di tutto, peraltro lui è partito facendo il DJ, poi il rapper e poi è cambiato tantissime altre volte. Ci sono loro, li stiamo imparando a conoscere, Another, qui su Radio Z con la loro Talk to You.

0: Another Talk to You su Radio Z, 9:14 minuti. Vedi, tanti artisti li conosciamo per la voce, abbiamo imparato a conoscere tanti artisti anche per il loro sound, come i tanti produttori musicali che ci fanno ballare, no? Penso a Debusa, penso a Another.
1: Esatto, sono tanti, in primo caso un duo, nel secondo caso un trio, non so che cosa sto dicendo, che però stiamo imparando a conoscere in questa estate 2026. Loro invece li conosciamo bene, sono i The Colors con

0: C'è Brescia su Radio Z con Dai che fai, un brano che abbiamo ascoltato qualche mese fa, è uscito qualche mese fa, che è bellissimo poi riascoltare in estate, anche perché se avete seguito il video in radiovisione avete visto che poi insomma è un video molto estivo di una serie di ragazzi un po' in un'era un po' più analogica rispetto alla nostra, che fanno il bagno al mare.
1: Però secondo me l'estate è anche un po' questo, tornare indietro, tornare a stare sulla spiaggia con pochi dispositivi digitali, anche perché il telefono stesso spesso non prende, non si vede con il sole, quindi diventa

0: da abbandonarlo e tornare un po' indietro, è un po' tornare agli anni dove eravamo più piccoli, no?
1: Esatto, forse i primi anni 2000, comunque esatto. Fine anni 90, quella è l'ambientazione anche del video di Brescia. C'è Anna con White Girl Wasted.

0: White Girl Wasted, la nuova di Anna su Radio Z alle 9:24 minuti, e chissà se ce la canterà sul palco del Radio Z Future Hits Live, perché sappiamo che lei sarà presente.
1: Infatti una bella sorpresa, l'aspettiamo e secondo me la farà. Cioè, non so, voglio sperare che la faccia, perché c'è questo mix di sound elettronico, hip hop, French House, che è bello appunto poter vedere e ascoltare magari live per ballarlo tutti insieme. Chi arriva?
0: Sì, ci sono. Che arrivano Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla, La testa gira.

0: era l'inverno del 2022 quando Jan Dior cantava questa Let You, ritrovata su Radio Z alle 9:30 minuti. Ma è il momento di ricordarvi un appuntamento fondamentale, ve l'abbiamo detto poco fa, ne abbiamo accennato poco fa. Mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live.
1: Ragazzi, il cast è pazzesco, ci saranno Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA, H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco e chi
0: Jay,
1: altro?
0: San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba e poi tanti tantissimi altri, quindi insomma restate connessi con noi per ascoltare tutti i prossimi artisti che verranno annunciati. Vi diciamo già che il biglietto deve essere acquistato su ticketone.it.
1: Mi sembra ottimo, la musica naturalmente, però va avanti su Radio Z con Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: In viaggio verso il paradiso c'è Tommaso Paradiso su Radio Z. No, non è vero, c'è Achille Lauro. Battutone alle 9:37 minuti, buon venerdì 19 di giugno.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Dal buio alle luci del palco, Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono. Un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
5: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a l'una di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Alle 9:40 siete su Radio Z con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. E sai, Luigi, che stavo guardando? Si è parlato tanto, no, del matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner, anche con diverse polemiche, in quel di Palermo. E procede la loro vacanza in tutta Italia. Sono stati a Roma, adesso sono sulla costiera amalfitana. Quindi, insomma, vacanze da sogno per loro.
0: Sì, vacanze veramente pazzesche, hanno incontrato un sacco di ristoratori, di ovviamente trattorie storiche della capitale, perché fanno un viaggio dove vanno a scoprire proprio le bellezze del territorio, come giusto che sia. E quale migliore scenario dell'Italia? Insomma, siamo un po' orgogliosi, secondo me, di tutta questa roba qui, quando vengono questi grandi big, grandi VIP a fare proprio le loro vacanze nel nostro paese, non trovi?
9: Molto, molto. Vogliamo sapere le vostre vacanze. Scriveteci al 335 30 10 25. Poi intanto Tame Impala con Jenny nel remix di Dracula.

0: Tame Impala e Jenny su Radio Z, Dracula, il remix alle 9.44 minuti, in tanti all'ascolto di Radio Z mentre procedono alla ricerca del fresco sulle Dolomiti. Con Dracula è perfetto, secondo me, non so, è il ritmo giusto, potrebbe essere.
1: Ah no, pensavo perché magari ti spunta Dracula da qualche parte.
0: No,
1: no, che ne so, con Dracula è perfetto, pensavo anche in quel senso. Sì, scriveteci le vostre vacanze al 335 30 10 25. Nel frattempo arriva lui, lo stiamo amando sempre più, ogni singolo lo amiamo di più. Parliamo di Eddie Brock con la sua Bel Venerdì.
2: Senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: C'è Gaia con Coco Chanel alle 9.50 minuti su Radio Z, Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. Voi al 335 3010 25 continuate a raccontarci la vostra estate.
1: Eh sì, e lo state facendo in tantissimi con messaggi vocali, non solo. C'è Matteo da Acqui Terme, quest'anno accompagna i nonni a Ibiza perché sono anziani, poi va con la fidanzata in Sardegna. Sempre a Radio Migliore ci scrive, troppo buono Matteo.
0: Troppo buono, siamo felici di esserlo, ma mi faceva ridere, accompagno i nonni a Ibiza perché sono anziani. Ibiza da sempre un po' considerata la meta dei giovani dove ci si va a divertire. Evidentemente sono molto fighi i tuoi nonni, che salutiamo anche loro. The Bosa li abbiamo nominati poco fa con Magnetic. Thank you.

0: The Bosa Magnetic su Radio Z alle 9.53 minuti in questo venerdì 19 di giugno. Un saluto anche a Diego che sta lavorando in canile con la musica di Radio Z. Bravo, e ci fa piacere che la nostra musica aiuta anche a far passare meglio queste ore calde.
1: Bravo soprattutto perché con questo caldo bisogna stare vicino ai nostri amici a quattro zampe, eh? Mettiamocelo sempre in testa e ricordiamocelo. Nel frattempo, sai che questa che stiamo per ascoltare è una delle canzoni più amate in questo villaggio, soprattutto dai bambini? Parlo di Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini.

0: Bananai con pasta su Radio Z alle 9.59 in questo istante. Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. Tananai che, come dicevamo qualche giorno fa, si sta godendo un meritato riposo prima di, ci aspettiamo, un grande ritorno, quanto prima ovviamente.
1: Eh sì, l'estate è utile anche da questo punto di vista per gli artisti, anche perché l'inverno è duro, si scrive molto spesso, l'estate c'è chi si riposa e chi invece si fa questi grandissimi tour. Vabbè, sono scelte, no?
0: Sì.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Sono le 10, buongiorno.
7: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia su Radio Z. Sono le 10:03, Luigi Provenzani, Alessandra Vatta. Samurai J è un altro di quegli artisti che nel giro di solo un anno abbiamo conosciuto non solo da un punto di vista musicale, ma anche da un punto di vista molto più introspettivo. Ha parlato molto di sé, siamo entrati un po' nella sua intimità, tra virgolette. Lo sta facendo piano piano.
1: Fa ballare veramente tutti. Adesso promessa, Franco 126 e Idua su Radio Z arriva Ordinaria Follia.

0: Purple Disco Machine e Kunks su Radio Z Substitution. 10 e 9 minuti, tra l'altro domani suona in Sardegna, lo sai Kunks?
1: Beh, peraltro in realtà stavo pensando, oltre a questo, che veramente metti insieme un Purple Disco Machine e un Kunks e non può che uscire la hit che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z, hit di quest'estate, insomma già da qualche mese che la stiamo ascoltando, però sempre
0: direi
1: bello,
0: sì.
1: Soprattutto ora che ci saranno gli aperitivi sulla spiaggia, cioè da immaginarsi quanto questa canzone potrà far da sottofondo.
0: E poi sono in Costa Smeralda, quindi direi che la location è perfetta, nella splendida Sardegna.
1: Nerissima Serpe con Free To, Ridere di te.
2: E ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra il

voglia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: prise autour du mal. Prise autour du mal.
1: Ridere di te, Nerissima Serpe, fritto su Radio Z. Sappiamo ormai, lo abbiamo detto tante volte, che è un omaggio al grande Vasco. Vasco che ha annunciato l'anno prossimo il suo giubileo, 50 anni di carriera, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma.
2: Si potevano fare 50 concerti di fila.
1: Difficilino.
2: Sarebbe stato too much. Eh sì. E poi

0: onda fino all'alba, 10 e 17 minuti, questa è Radio Z e vi dobbiamo ricordare che oggi alle 15 arriva un appuntamento speciale. All'interno di Collettivo Z non perdete l'appuntamento con Canova Game Room.
1: Esatto, Michele Canova ci porterà dietro le quinte della nascita del suo inedito con Sarafin, quindi mi raccomando, non ve lo perdete. Sempre voi al 335 30 10 25 per raccontarci la vostra estate, il prossimo weekend che si avvicina. Sarà molto caldo, lo sappiamo, vi abbiamo avvisato.
0: Sì, purtroppo sì. C'è chi all'app per RTL 102.5 Play sul cellulare e ci ascolta dalla Germania. Un salutone a Gabriele.
1: C'è Madame, Mama, Non Mama, l'ultimo singolo su Radio Z.

0: Madame Mama Non Mama, il suo ultimo singolo su Radio Z, lo aveva annunciato lei stessa un paio di giorni fa sui suoi social, dicendo che insomma questo venerdì sarebbe uscito il brano, ed eccolo qui, proprio fresco fresco su Radio Z.
1: E dove le trovate le novità se non su Radio Z come ogni venerdì? Ce le avete tutte qua. Questa la conosciamo invece, si chiama La più bella del mondo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:26, due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico di Brescia da un cittadino digeriano di 29 anni, poi arrestato dalla Polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, uno dei due bambini è riuscito a liberarsi dalla presa del 29enne regolare in Italia, mentre il più piccolo sarebbe stato afferrato per il collo in un tentativo di strangolamento. Cambiamo argomento, è lutto nel mondo del calcio. A 58 anni è morto Igor Protti, attaccante di Livorno e Bari, noto come lo Zar, è stato uno dei due calciatori italiani insieme a Dario Hubner a essere stato capocannoniere in Serie A, B e C. Infine i mondiali di calcio 2026, sconfiggendo 1-0 la Corea del Sud in una partita del gruppo A, il Messico ha conquistato il passaggio ai 16esimi di finale, goleata del Canada contro il Qatar, 6-0 il risultato. La partita tra Repubblica Ceca e Sudafrica è terminata 1-1, Svizzera, Bosnia e Erzegovina invece si è conclusa 4-1. È tutto, ci sono le ultime previsioni del tempo su Radio Z.
2: Meteo Z.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebimeteo. Nelle prossime ore permane ancora un campo anticiclonico sul nostro territorio. Inizialmente prevarrà il sole, ma segnaliamo nella seconda parte del giorno isolati temporali di calore sui settori alpini e qualche piovasco anche nel

0: Elodie, Black Nirvana, questa è Radio Z alle 10:34 minuti e vi raccontiamo anche quest'anno Wonderlust Festival. Vi facciamo un invito proprio per un evento che sarà unico, l'11 e il 12 luglio al Wonderlust Park di Gubbio.
1: Esatto, vai su RTL 102.5 Play nella sezione Special in Contest oppure sui nostri social per scoprire come partecipare, perché con Radio Z puoi esserci sempre.
0: E noi torniamo tra poco, ci siamo.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
4: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Stasera l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Tito Nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fow, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Stasera, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
1: Le 10:37 minuti, siamo tutti insieme tornati su Radio Z. Luigi Provenzani, Alessandra Matta con voi. Prima ascoltavamo Elodie, no? E lei forse è un pochino troppo oggetto di critiche per la sua vita privata, eccetera. E si è espressa anche Loredana Bertè a dire lasciatela in pace, ecco.
0: Facciamoci ogni tanto i cavoletti nostri, ecco, bravo. Siamo abituati a coprirli anche nel privato gli artisti, ormai è abitudine. Madonna e Sabrina Carpenter su Radio Z.

0: talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio Z, Alessandra Vatta e Luigi Provenzani.
2: E voi al 335 30 10 25, certo. In questa estate 2026 sempre più calda. Arriva Annalisa a proposito di estate, canzone estiva.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che volete?

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Quasi 10 anni per questa cara Italia di Gali su Radio Z con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. Infatti era la fine del 2017 quando uscì Gali, che non so se hai visto, Luigi, ma era a Roland Garros a tifare i cobolli per la finalissima, e a un certo punto si è incontrato con Lenny Kravitz. C'è stato questo siparietto di presentazioni, strette di mano, quasi una somiglianza tra i due a vederli vicino, eh.
1: E parte lì lo scenario, eravamo io, Lenny Kravitz, esatto. Gali, Cobolli. C'era Cobolli che giocava.
0: Esatto. Sarebbe stato bello essere lì. No, tutto questo l'ho visto da casa, insomma, sui social o in TV.
1: Sono quelle belle cose da raccontare, effettivamente di situazioni così capitano. Per esempio ho visto, non so se conoscete Mr. Beast, uno dei più grandi influencer e youtuber del mondo, praticamente americano, è venuto in visita in Italia, ha fatto la foto con un po' di politici italiani, con l'ambasciatore degli Stati Uniti pure. Così fanno sorridere queste cose.
0: Esatto. L'ultima di Tommaso Paradiso si chiama Agitare Coca-Cola.

0: Che bella la nuova di Tommaso Paradiso, si chiama Agitare Coca-Cola e sa ovviamente d'estate, di quest'estate 2026, una di quelle canzoni, come dicevamo l'altro giorno, che ci porteremo dietro e ci ricorderanno quest'estate che stiamo iniziando a vivere insieme, che poi ognuno si rinfresca con quello che vuole alla fine, però c'è l'immaginario, no, delle bevande più storiche.
1: Sì, ma poi lui questa canzone l'ha annunciata sui suoi social a ridosso del suo matrimonio, cioè che tu dici non aveva nemmeno finito di sposarsi e già aveva annunciato il brano, però ne è valsa la pena. Bob Sinclair su Radio Z.

0: Rove con Shakerando chiude le due ore di Turbo Z per oggi. Luigi Provenzani e Alessandra Vatta infatti vi salutano. Io soprattutto, Alessandra Vatta, saluto il Toscana Bella Camping Sandaia, dove sono stata benissimo, ragazzi. E ci risentiamo la prossima settimana. Ci risentiamo e ci rivediamo la prossima settimana da Roma.
1: Esattamente, Turbo Z non si ferma neanche durante il weekend con Dario Vanacore. E niente, le vacanze finiscono per tutti. Alessandra Vatta ha avuto una bellissima esperienza con una struttura stupenda, quindi che possiamo dire? Ti aspettiamo.
0: Grazie, ciao a tutti, buon weekend.
1: Ciao.
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Quasi le 11, buongiorno.

0: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
0: Destinazione Z.
2: Eccoci qua, precisi e puntuali anche oggi, 11 e 4 minuti sul cronometro di gioco. Partiamo come sempre in diretta su Radio Z con Destinazione Z, il programma che vi accompagna dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13. Io sono Mario Vai, la mia missione è quella di regalarvi tutta la musica più bella che potete trovare adesso in giro per accompagnare la vostra giornata. Anzi, al 335 30 10 25 sono curioso. Fatemi sapere cosa state combinando in questo venerdì 19 di giugno, dove il caldo è arrivato veramente alle stelle. Grazie per chi ci segue in radiovisione 266 del digitale terrestre, oppure il 735 di Sky. E se invece siete in giro, vi ricordo l'app di RTL 102.5 Play. Bene, è tutto pronto, possiamo cominciare ovviamente con la musica che vi accompagna e diventa la colonna sonora delle vostre giornate, ovviamente sempre e rigorosamente qui su Radio Z. Cominciamo con Sfera Ebbasta, alzate il volume, si parte!

Una bellissima novità qui su Radio Z per cominciare Destinazione Z. Ai ai, Sfera Ebbasta assieme a questo cantautore marocchino belga che si chiama Dixit. È bellissimo risentirli insieme in questo sound molto estivo che sicuramente ci accompagnerà anche nei prossimi mesi. Io sono Mario Vai, vi accompagno fino alle 13 con tutta la musica più bella che potete trovare in giro, ovviamente live qui su Radio Z. Fra Quintale c'è la sua Aranciata.

0: Un brano del 2021 firmato Ed Sheeran, Shivers, qui su Radio Z, 14 minuti dopo le 11. Non solo musica italiana, ma anche tanta musica internazionale e qualche chicca che andiamo a prendere dal passato, tipo questa qui del 2021 che onestamente io non ricordavo, invece grazie a Radio Z, la vostra avventura musicale preferita, ho riscoperto come magari avete riscoperto anche voi. Nel frattempo però, ping pong musicale, musica internazionale e musica italiana, noi ci prepariamo a questo grandissimo evento che sarà veramente un punto fondamentale nella sua carriera. 24 giugno, San Siro, lui e Tedua, e arriva qui su Radio Z Mai.
1: Aretiama.

0: aspettare il sole.
1: In molti lo sognano di vedere sul palco del Festival di Sanremo, lui e Tedua. Questa era Mai, 17 minuti dopo le 11, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Ciao Mario, io sono a casa e sto vedendo Radio Z, un saluto dalla Basilicata. Ciao Daniela, grazie, continua a seguirci H24, la musica non si ferma e continua. E in questo momento arriva Francesco Gabbani, Summer Funk.

Qualche anno fa Shiva ha deciso di campionare un brano del 2011-2012 che era Replay ed è diventata Pensando a lei, fa anche rima. 11:23 minuti, questa è Radio Z, io sono Mario Vai e per chi ci seguisse in Radiovisione potete vedere che sfoggio la maglietta di Jurassic Park, film uscito l'estate scorsa che ha dominato il box office. E nel frattempo al 335-30-10-25 fatemi sapere se qualcuno in questo weekend deciderà non solo di andare al mare ma anche di andare al cinema. È pieno di bei film, Toy Story 5, Disclosure Day, Obsession, Backrooms, Michael ancora che continua a dominare, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti. Nel frattempo arrivano Salmo, Colapesce e Mace, Cattive abitudini.

Un brano che si muove tra elettronica e suggestioni psichedeliche. Signore e signori, Salmo con la Pesce Mace, Cattive Abitudini, 26 minuti dopo le 11, sempre qui su Radio Z con il vostro Mario Vai, che anche oggi vi accompagna fino alle 13, anche in radiovisione se volete, 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Dai che si balla al ritmo di Jamaican.

0: Presentata al Festival di Sanremo 2024, Diamanti Grezzi, Clara, 11:32 minuti qui su Radio Z. Allora io ve lo ricordo, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna a grande richiesta Radio Z Future It's Live. I primi artisti confermati, udite udite, sono Anna, proprio Clara che abbiamo appena ascoltato, Dito della Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma e ancora Gaia, LDI, H7, Lorenzo Salvetti direttamente da Amici 25, poi Merck & Cremont, Night, Nerissima Serp, Ferrari dal tacco, Samurai J che ci farà ballare e cantare, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Quindi dovete fare una cosa semplicissima, ma fatela ora: acquistate il vostro biglietto su ticketone.it per non perdervi questa grandissima festa mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona per Radio Z Future Hits Live 2026. Chiudiamo l'estate nel migliore dei modi e soprattutto ascoltiamo quella musica che parla di futuro, ovviamente tutto live all'Arena di Verona, quindi in una cornice strepitosa. E ci sarà anche lui, 22 Simba, qui lo ritroviamo assieme a Goè, arriva la loro Arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, a Cade il Bosco lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selim, mi vizzano poco e non spendo poco.

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre, quanto è stronzo.

0: Ci prepariamo al 4 luglio, data in cui ultimo sarà il grande evento a Tor Vergata a Roma, era a cascare nei tuoi occhi. 39 minuti dopo le 11, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia con Mario Vai, che anche oggi ha la missione di accompagnarvi fino alle 13. E allora non andate via, restate qui, la musica continua.
1: €800, €800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Dal buio alle luci del palco. Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono. Un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21.750. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
6: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
7: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
8: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
9: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi. Baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
0: E allora tantissimi messaggi che arrivano al 335 30 10 25 qui su Radio Z. Ciao Mario, volevo mandare un saluto veloce, la tua simpatia rende questo venerdì ancora più piacevole, grazie, grazie mille. Con tutti questi mondiali in TV, se continuo a stare sul divano a guardare le partite, l'unico trofeo che vincerò sarà quello della pigrizia. Grazie per il messaggio, è vero, perché continuano le partite dei mondiali, è ancora un altro mese e vi ricordo che potete seguirle su RTL 102.5 e ovviamente anche su RTL 102.5 Play. Arriva Brescia, la sua d'addio.

uno degli ultimi singoli di Brescia d'addio, 46 minuti dopo le 11 qui su Radio Z. Grazie per i tanti messaggi che ci arrivano al 335 30 10 25. Continuate a seguirci anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. Dai che la musica continua.

E l'abbiamo cantata e ballata l'estate scorsa, la continuiamo a cantare anche ora qui su Radio Z, 52 minuti dopo le 11. Che gusto c'è, Fabri Fibra assieme a 13 Pietro, che nel frattempo anche grazie al Festival di Sanremo ha iniziato questo 2026 nel migliore dei modi. E a proposito di qualcuno che ha iniziato il 2026 nel migliore dei modi, beh, insomma, lui non ha bisogno di presentazioni, perché Tu mi piaci tanto era il singolo con il quale l'ha conosciuto il grande pubblico, e noi continuiamo a conoscerlo con la sua. Buona domenica, c'è Saif!

0: un venerdì che assomiglia a un sabato sera con David Guetta, 11:59 minuti solo qui su Radio Z in questo venerdì 19 di giugno. Grazie a tutti coloro che ci seguono, magari c'è già qualcuno in odore di mare, in macchina verso una bella spiaggia per godersi questo terzo weekend d'estate che non vediamo l'ora di cominciare a vivere tutti quanti insieme. Per chi invece fosse a casa senza fare nulla, vi ricordo che Radio Z non si ferma mai e che potete seguirci anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Grazie a chi ci segue anche con l'app RTL 102.5 Play. Io sono Mario Vai, lo sapete, e anche oggi ho la missione di essere qua con voi fino alle 13. State lì. Mezzogiorno.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

Serena Brancale, The Colors e Merck & Cremont tutti quanti insieme per cantare Partenope, non il film di Sorrentino che comunque è stato molto apprezzato anche dai giovanissimi, ma una nuova hit per cantare e ballare in quest'estate 2026, 3 minuti dopo mezzogiorno. Questa è Radio Z, io sono Mario Vai e vi accompagno fino alle 13 e arrivano loro, Emma e Arcomi, Vacci Piano.

Apparsa di recente nel film Il diavolo veste Prada 2, Lady Gaga, Bloody Mary, 12 e 9 minuti in questo venerdì 19 giugno. Beh, un Bloody Mary secondo me ci sta sempre bene, anche a quest'ora, prima di pranzo. Nel frattempo grazie a tutti voi che siete invece in ascolto di Radio Z. La musica continua, non si ferma e diventa colonna sonora delle vostre giornate. Se siete in giro, magari c'è qualcuno che ci scrive o ci sente già dalla spiaggia, beh, c'è l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita e oltre alla radiovisione streaming di Radio Z è piena zeppa di contenuti esclusivi veramente da non perdere. Dai che c'è un sound di Radio Liberato assieme a Mahmood. Arriva qui su Radio Z una mina che ci sta facendo appassionare in questo 2026. Into Street.

0: liberato assieme a Mahmood, Into Street, 14 minuti dopo mezzogiorno, solo qui su Radio Z con il sound che vi accompagna ogni giorno ovunque voi siate, e per accompagnarvi ovviamente anche in queste vostre giornate di mare, perché vedo tantissime foto al 335 30 10 25. Arriva Kid Yugi, Amélie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

L'abbiamo conosciuto proprio con questo brano, Samurai J era la sua Halo, 12 e 20 minuti. Allora vi ricordo che oggi alle 15 in Collettivo Z non perdete l'appuntamento con Ganova Game Room. Michele Ganova ci porterà dietro le quinte della nascita del suo inedito, quindi da non perdere oggi alle 15 in Collettivo Z. Bene, arriva una band che amiamo tantissimo, che è veramente il megafono di una generazione intera. Sono i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Erano i Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento. 24 minuti dopo mezzogiorno, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. La musica però non si ferma, H24 e diventa la colonna sonora delle vostre giornate. Dai che si balla anche adesso con The Wave.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12:30 minuti, buona giornata da Mario Vai. In apertura, i negoziati di Lucerna tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati a tempo indeterminato, a comunicarlo il governo elvetico a poche ore dalla nota con la quale la Casa Bianca annunciava la mancata partenza del vicepresidente americano J.D. Vance per la Svizzera. I colloqui sono vincolati alle linee rosse di Teheran, ha dichiarato Ghalibaf, capo mediatore iraniano. In un'intervista all'Aria che tira sulla 7, il presidente americano Trump ha usato parole di scherno per la presidente del Consiglio Meloni, facendo riferimento al recente incontro al G7. Probabilmente è contenta che io l'abbia parlato. Mi ha implorato di fare una foto con lei, non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena, ha dichiarato Trump, che poi ha aggiunto un commento negativo sugli europei. Hanno sbagliato tutto su energia ed immigrazione. È tutto con l'informazione che torna puntuale tra meno di due ore qui su Radio Z. Adesso ascoltiamo tutte le previsioni del meteo. Una buona giornata.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Tanto sole nelle prossime ore, con clima molto caldo, specie al centro-nord. Qualche nuvola sparsa lungo la dorsale appenninica e in Calabria al pomeriggio e soprattutto sulle Alpi, con dei locali temporali di calore. A tratti in sconfinamento anche alle zone prealpine. Farà molto caldo anche durante il weekend. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Re De Palma assieme ad Anamena, d'estate non vale, 12:37 minuti, e invece d'estate su Radio Z vale tutto, quindi non andate via, restate qui perché la musica continua. Piccolo break, tra poco.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
8: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare

0: tutto ciò che ci rende più liberi, non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar e Pride, liberiamo la nostra voce.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: E allora continuiamo Radio Z, Destinazione Z, con il vostro Mario Vai, che anche oggi vi accompagna fino alle 13. Abbiamo ancora 20 minuti da trascorrere insieme, ovviamente con tutta la musica più bella che potete trovare adesso in giro. Non solo musica internazionale, tanta musica italiana, tante chicche anche del passato che continuano a vivere grazie a Radio Z. Questa invece è una bella novità, molto apprezzata. È l'ultimo singolo di Tony Boy, arriva Cuore Rotto.

E siete veramente in tanti a seguire le partite dei mondiali e in tanti che addirittura al 335 30 10 25 mi dicono che mettono addirittura la sveglia, soprattutto per non perdersi quelle squadre internazionali veramente di rilievo. Per esempio, in tanti hanno seguito l'Argentina, che è andata anche molto bene come ascolti. Quando c'è Lionel Messi, insomma, tutti quanti non possono fare a meno di guardare la partita. Arriva Alex Warren.

0: E tra i 527.000 studenti che ieri hanno sostenuto la maturità c'era anche lui, Blanco, Notte in Bianco, 12:48 minuti, solo qui su Radio Z in questo venerdì 19 giugno, grazie ai tanti che ci seguono anche in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre o al 735 di Sky, e un saluto anche a quelli che sono in giro, magari verso il mare, che ci seguono con l'app RTL 102.5 Play. Andiamo a Roma con l'artista romano per eccellenza di questo periodo storico, è stato anche allo Stadio Olimpico e ha conquistato tutti, Achille Lauro, la sua Comuni Immortali.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Fontana di Trevi, Roma, Achille Lauro, ma ditemi voi se questa non è la felicità. Comuni immortali, 12:52 minuti. Un saluto invece ai tanti che ci scrivono quello che mangiano oggi al 335 30 10 25 a Napoli, parmigiana di melanzane e poi caffè obbligatorio. Ciao, un saluto, continua a seguire Destinazione Z, fino alle 13 sono qui per tenervi compagnia. Poi la palla passa a Cianna, già presente negli studi romani, arriva Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good, real good.

0: Mister Rain assieme a San Giovanni, la ciliegina sulla torta di Destinazione Z con la loro La fine del mondo. 12:59 minuti, la palla ora passa a Cianna, visto che siamo in tema di mondiali. Lui palleggia fino alle 15 con tutta la musica più bella di Radio Z. Se Dio vuole, Mario Vai torna lunedì alle 11. Ovviamente Destinazione Z vi accompagna anche nel weekend, perché lo sapete, l'imperativo è che Radio Z non si ferma mai e continua a regalarvi la musica più bella, che diventa la vostra colonna sonora. Grazie a tutti quanti voi, a lunedì, ciao!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 13.
3: Il 1 settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Zetagram. Buon pomeriggio amici, le 13 in punto, le 13:55 secondi per essere precisi, perché noi in tempi di maturità dobbiamo scoccare il secondo. Io sono Cianna, benvenuti su Zetagram che è appena cominciato, come al solito in diretta su Radio Z. C'è anche la radiovisione al 266 del Digital Terrestre, il 735 di Sky e anche l'app RTL 102.5 Play che dovete avere sul vostro telefono per un sacco di cose, perché intanto potete seguire la radiovisione e la radio in generale, se vi piace anche solo ascoltarla in maniera vintage e sempre efficace, un po' ovunque dove vi pare. E poi ci sono i videoclip che potete guardare, scovare. Alcuni di questi per esempio sono curati molto bene, lo sappiamo, ci sono un po' di coreografi che diventano anche famosi nel corso del tempo, alcuni di loro non li conoscevamo, altri sì. Per esempio c'è Carlos Gandia, che è uno di quelli che abbiamo imparato a conoscere ultimamente grazie a Gaia, attraverso Chiamo Io Chiami Tu. Questa invece è la nuova di Gaia e si chiama Bossa Nostra. Partiamo.

Gaia, bossa nostra, le 13 e 5 minuti su Radio Z, state ascoltando Zetagram. Io sono Channa e tra poco ascoltiamo il brano, il progetto principale di Daughter From Hell, il nuovo album di Gracie Abrams che uscirà il 17 luglio 2026, contiene 16 brani, tra cui appunto questo qui che apre il nuovo progetto musicale di Gracie Abrams. Hit the Wall.

0: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
1: Piacere.

Alfa, vabbè ciao, sono le 13:11 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram, io sono Cianna, vi accompagno fino alle 15 qui su Z, e mi ha fatto sorridere leggere il messaggio che Alfa si è scambiato con Jovanotti, visto che oggi comincia il suo tour, nelle sue storie lo racconta come fa spesso, è uno che parla molto con i suoi fan, soprattutto su Instagram ma anche su TikTok, insomma attraverso vari suoi profili, e ha scritto a Jovanotti: capitano, oggi faccio buon vento per la prima volta live anche io. Aspettando che le nostre rotte si incontrino, è evidente che artisti come Jovanotti Alfa non è che possono fare buon vento ogni volta in ogni tappa del tour insieme. Per cui è normale, la risposta di Jovanotti è stata: spacca tutto, divertiti e sappi che ti voglio un oceano di bene, fratellino. Continua, oltre all'amore che si scambiano i due, un'amicizia molto bella nata sulle storie della musica, anche questo scambio di frasi sul vento, sul mare. Irama!

tutto il ritmo sudamericano di Rama, si chiama Cabana, alle 13:14, state ascoltando Radio Z, siete sintonizzati su un programma che si chiama Zetagram. Io sono Cianna e adesso ce ne andiamo a Londra, invece torniamo in Europa, quindi, dove in questo momento è in corso una residency di qualche giorno, più di una data decisamente, per Harry Styles, che non avrebbe mai potuto riempire un solo Wembley, gliene servono diversi, è arrivato alla terza tappa. Harry Styles, Dance No More.

0: ti ricorderà.
1: Con questa solitamente Ariete chiude i suoi concerti e se vi va di scoprirlo lo potete fare a novembre, quando lei cerca coinquilin, l'abbiamo detto un po' di tempo fa, ha annunciato il tour a novembre in questa maniera, dicendo cerco coinquilini, gente con cui passare le serate, lo fa nei club e partirà tra qualche mese. State ascoltando Radio Z su Zetagram, io sono Cianna, sono le 13:20 e tra poco ci facciamo un bel viaggio intorno al mondo, viaggiamo col mondo, intorno al mondo, pardon, non possiamo farlo da soli, ce lo permettono Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

La frase che preferisco di Viajando por el Mundo: mi miedo no es morir, es no haber vivido. Lo dice Karol G, la mia paura non è morire, è non aver vissuto. In questa collaborazione con Manu Chao. Sono le 14, sì, meno un'ora, sono le 13 e 24 minuti. Amici, sarà il caldo. Io sono Chan, lui è J-Ax. Ipiaio, però anche no. 1, 2,

nomi aumentano perché ci sono i primissimi artisti confermati e sono Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDIH7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Acquista subito il tuo biglietto su ticketone.it. Se ne sono aggiunti altri 10 rispetto a ieri. Ieri non ricordo quanti fossero, forse già una decina e siamo arrivati a 20, non lo so. Non so contare, ho fatto il linguistico, lo scientifico è lontano da me. Tra l'altro, ecco, a proposito di scientifico e di tutti i licei, gli istituti professionali, insomma, chiunque stia facendo la seconda prova dell'esame di maturità, buona fortuna e quando uscite, diteci com'è andata. Sienna Spyro, Material Lover.

0: sotto mi faccio un fan.
1: Ma lo sai per quale motivo questo estratto che si chiama Blanta su Island dell'album Le Basi è scritto con i numeri in mezzo? È di Da Sup, sono le 13:36 minuti, stai ascoltando Radio Z su Zetagram, io sono Chan e tra poco te lo dico.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Stasera l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugal, Stefania Iodice e Angelo Baiquini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Sauto Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Stasera, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo Ultra Dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino all'una, solo a Gardaland Resort.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le 13:39 minuti, Radio Z in diretta come al solito, io sono Cianna e state ascoltando Zetagram. Parlavamo delle basi, il primo album di Da Sup, ne abbiamo ascoltato un estratto poco fa, Blanta Swishland, è uscito nel 2019 e le basi è scritto con un anagramma alfanumerico. Per quale motivo? Perché è scritto 236451, che cambiando i numeri in lettere la cosa più simile è la L, la E, insomma le basi. E Da Sup l'ha fatto proprio perché ne è il produttore e il rapper, perché la voce è la sua e le basi anche, e considera quell'album, che poi appunto l'abbiamo detto è il suo album di esordio, le basi della sua musica, le basi del suo modo di cantare, di rappare, essenzialmente il suo marchio di fabbrica. Tanto ormai oggi tantissimi cantano, producono e rappano. Un altro che produce e canta è Somber, da New York. Questa è Potential.

Somber, Shane Michael Boose, l'iniziale di ogni suo nome e cognome è all'interno del suo nome d'arte, che è appunto Somber. Potential alle 13:43 minuti. State ascoltando Radio Z all'interno di Zetagram. Io sono Cianna. Tra poco invece ascoltiamo un artista che è la penna della maggior parte su Radio Z, ma in generale nel panorama musicale italiano, penna anche di se stessa, come poteva non esserlo, Federica Abate, Superman.

Estratta dalla Divina Commedia, l'album di Tedua del 2023, con Sfera e Basta, Ho, alle 13:49 minuti. Ricordo che quando è uscita era in cima alle classifiche dopo pochissime ore, perché con Sfera e Basta non sbagli una hit, è molto semplice, insomma, quando fai qualcosa con lui, che poi è semplice, sembra semplice, realisticamente non lo è, né per chi ospita Sfera, né per Sfera stesso. Ogni volta riuscire a sfornarla per bene. 5 giorni tra l'altro al San Siro di Tedua, siamo tutti qui a fremere, anche perché noi ci saremo sicuramente, lo racconteremo anche tramite le nostre storie su Instagram. Nel frattempo arriva una bella novità da un artista che passa spesso anche qui su Radio Z, lei si chiama Amélie, non è Francesco.

Family alle 13:52 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram, io sono Cianna, non è Francesco, chissà se canterà anche questa stasera Amelie, perché lei insieme a tanti altri artisti sarà alla Notte Rosa di Riccione della nostra RTL 102.5 e noi in collaborazione quindi con Radio Z sicuramente la racconteremo anche tramite le nostre storie. Oltre ad Amelie, tanti artisti come J-Ax, Dito nella Piaga, c'è anche un artista che abbiamo sentito a Sanremo, è un po' che lo seguiamo a dire il vero e l'abbiamo sentito anche quindi a Sanremo 2026, Eddie Brock.

0: Estate bollente come al solito per David Guetta. Questa è la collaborazione di qualche anno fa, dal 2022, con Bebe Rexha. Si chiama I'm Good. Sentite qualcosina degli FL65. Le 13:58 minuti, state ascoltando Radio Z qui su Zetagram. E anche se noi siamo persone normali, che evidentemente non possiamo neanche lontanamente immaginare che cosa faccia ogni giorno David Guetta, lo vediamo in ogni singolo posto in cui magari controlliamo. Ah, oh, sai, potrei andare qui in vacanza, che ne so, Ibiza, Mykonos, uno finisce a Parigi. Lui suonerà sicuramente ogni singola estate, ci suona effettivamente da tantissimi anni nelle migliori discoteche del mondo.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Sono le 14.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Manca pochissimo al 4 luglio quando riempirà Tor Vergata di tutti i suoi fan. Ultimo Romantica, sono le 14:03. State ascoltando Radio Z su Zetagram. E a proposito di Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre all'Arena di Verona, ci sarà anche lui, Faccia Nuvola, che sta per arrivare con Portami a ballare in primavera.

Smith, Stay If You Wanna Dance, alle 14:10, state ascoltando Radio Z qui su Zetagram. Io sono Chan. Aveva fatto un po' preoccupare i suoi fan Artify5, perché qualche giorno fa l'abbiamo visto con un video, tra l'altro, su TikTok, qualche giorno fa, nel senso forse ieri o l'altro ieri, sai quando uno dice una volta, tipo ieri appunto, mentre era sul lettino in ospedale, probabilmente a fare un check-up o comunque una cosa semplice, aveva postato questo video su TikTok in cui cavalcava un trend, una cosa semplice. Tanti fan comprensibilmente gli hanno scritto: Arti, ma come stai, tutto bene, perché sei in ospedale? E lui ha detto poi nelle storie su Instagram: non vi preoccupate, stasera già sono in giro per Milano. Poi ha messo un'oretta fa una storia in cui era in macchina a guidare, insomma, tutto a posto per Arti5 con la sua Swag Music.

Mi piace da morire il suo tag e l'iniziale delle sue canzoni, perché Arti 5 con Swag Music alle 14:13 minuti su Radio Z in diretta su Zetagram ci dà questa occasione di scoprire ogni volta quanti modi ci sono per iniziare un brano. Lui per esempio alle volte mette Raga, ma quella è Chiara Ferragni, un pezzo che è andato molto virale di un video su TikTok qualche anno fa. Altre volte invece parla del suo produttore Duse, insomma tante maniere originali per iniziare un pezzo. C'è Cosmo, ogni giorno, ogni notte.

Coez, Occhi Rossi, sono le 14 e 19 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram, io sono Cianna. Questo brano mi ricorda quando sono andato al concerto di Coez, questo è del 2022 e ci sono andato credo 2 o 3 anni fa, comunque io le saprei tutte o comunque ne so tantissime di Coez, questa non la sapevo ancora a memoria, tutt'oggi non credo di saperla perfettamente, per cui mi ricordo che quando è partita ero sereno. Comunque è una canzone che se sei fan di Coez, se vai ad un concerto di Coez conosci, no? Ma ne conosci la melodia, per cui ho cominciato a cantare teoricamente insieme a lui, poi senza rendermene conto partivo per quasi tutto il tempo con na na na na na na na, facendo il na na na invece di riuscire a dire le parole. E sono convinto che capiti anche a voi con un sacco di canzoni, soprattutto quelle in inglese, è vero, però anche questa per esempio, che è un brano in italiano, a volte le fai col na na na, ce ne sono alcune che invece sai a memoria e altre, tipo questa secondo me, quando cominci a cantare, perché questa è tutta da ballare, di Another con 54 Ultra, io vi consiglio, così giusto perché ne stiamo parlando, di fare na na na na na na, questa Talk to You, le 14 e 20 minuti su Radio Z.

Io spero l'abbiate fatto davvero, è il Nana su Talk to You Another con 54 Ultra. Sono le 14:23 minuti, state ascoltando Radio Z. Spero anche che vi stiate godendo la vostra giornata. Io mi auguro che vi stia migliorando quantomeno l'umore. Adesso arriva un altro brano che però non credo possiate sapere già a memoria. È uscito da poco, magari qualcuno di voi sì, potrebbe sorprendermi. Tormento con Arcomi, fredda come l'inferno.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14 e 28 minuti, dopo le parole sprezzanti di Donald Trump, immediata la risposta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sono dichiarazioni inventate e sono allibita, dice in un video su Instagram. Una cosa si deve ricordare Trump, io e l'Italia non imploriamo mai. Duro anche il commento del ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani. Ha offeso l'Italia, annullo il mio viaggio negli Stati Uniti, ha affermato. Voltiamo pagina, i negoziati di Lucerna tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati a tempo indeterminato. A comunicarlo il governo elvetico a poche ore dalla nota con la quale la Casa Bianca annunciava la mancata partenza del vicepresidente americano J.D. Vance per la Svizzera. I colloqui sono vincolati alle linee rosse di Teheran, ha dichiarato Ghalibaf, capo mediatore iraniano. In chiusura con il calcio, l'Inter e Christian Kivu proseguiranno insieme fino al 2028. La notizia del rinnovo del contratto per l'allenatore è stata ufficializzata dalla società nerazzurra con un comunicato diffuso dal club. Per il momento è tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo, tanto sole nelle prossime ore con clima molto caldo, specie al centro-nord, qualche nuvola sparsa lungo la dorsale appenninica e in Calabria al pomeriggio e soprattutto sulle Alpi con dei locali temporali di calore, a tratti di sconfinamento anche alle zone prealpine. Farà molto caldo anche durante il weekend. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: La base viralissima dell'estate 2025, Turn the Light Off, sono Cato e John alle 14:36 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, piccolo break e poi di nuovo qui con una bella novità.
1: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Dal buio alle luci del palco, Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono. Un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
0: Le 14:38 minuti, state ascoltando Radio Z, io sono Cianna, questa è Zetagram e un po' di tempo fa, ma circa un mesetto e mezzo fa comunque, quindi c'è stato un po' di tempo per cercare di capire che cosa fosse, di che si trattasse. Anna aveva messo un post su Instagram con semplicemente un hashtag, vale a dire le iniziali di Million Dollar Baby, MDB. Questo post era stato commentato da Miles Smith, non ancora, poi magari in futuro. Era stato commentato da Miles, Young Miles, ed effettivamente la gente ha detto: ma quindi non è che esce un album? Ebbene sì, Million Dollar Baby, il 10 luglio, questo è il singolo che l'anticipa.

Come casa Anna dice bene, turn the speakers up, alzate il volume, questa è White Girl Wasted. Le 14:41 minuti, state ascoltando Radio Z, qui su Zagram, io sono Cianna e lei la vedremo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, ci sarà anche Anna, oltre ai tanti artisti confermati, che adesso non faccio in tempo a ripetervi perché stanno aumentando, sono circa una ventina e chiaramente non ci fermiamo qui. Ticketone.it per prendere i tuoi biglietti, se ti va. Yapake con Farruko, Greisi e Stevie Aoki.

0: Bellissima questa Umore Marea di Brescia alle 14:47 minuti, che è uscita l'anno scorso, l'estate dell'anno scorso, perfetta per il mood dell'album, che è mediterraneo, per cui col mare di Genova, soprattutto la Genova di Brescia, c'entra decisamente tanto. Oltretutto è uscita oltre il mare la repack pochi giorni fa, un paio di settimane fa, ad impreziosire ancora di più una playlist importante che faceva parte appunto dell'album di Brescia. Lui lo potrete trovare in tour a partire da, sai che non ricordo, ricordo che verso luglio, dai, il 4 luglio, perché stavo pensando alle date che faceva Genova, che farà a Genova, che sono tipo 3 o 4, e poi va anche nel resto d'Italia, passa per Roma, insomma, ticketone.it se vi va. Canto d'amore.
1: Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È il nuovo brano di Angelina Mango e Marco Mengoni, si chiama Canto d'amore, alle 14:51 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, questa invece è la sigla, l'inno, come vi pare, ufficiale dei mondiali. Shakira e Burna Boy. Dai, dai.

0: Che spettacolo, il sax che chiude Incoscienti Giovani di Achille Lauro alle 14:58 minuti e chiude anche Zetagram. State ascoltando Radio Z, tra poco il Collettivo Z con Niccolò Giustini, con Simone Palmieri. Io invece, Cianna, vi rivedrò e voi rivedrete me, magari se usate anche la radiovisione al 266 del digitale terrestre, lunedì prossimo. Nel frattempo, quanto mi piace quando Achille Lauro nelle sue storie racconta una parte della sua vita tramite la moda e un'altra parte tramite i suoi stadi, che ha riempito e riempirà nel 2027. Ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti, se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono 3.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Collettivo Z.
4: Ci siamo, buon pomeriggio, buon venerdì 19 giugno 2026, finalmente è weekend, o come direbbe qualcuno, the weekend. Buon pomeriggio, Niccolò Giustini.
5: Non esiste il Collettivo Z senza di lui, Simone Palmieri, grazie a Cianna per il suo Zetagram, ma tra pochissimi istanti con noi ci sarà proprio qui Michele Canova, nuovo appuntamento di Canova Game Room. Stavolta parleremo di un artista che anche lei produce, quindi capiremo bene anche come ha funzionato questo dualismo tra due menti brillanti, cioè Sarafine.
4: Molto molto bene, molto molto bello allo stesso tempo, perché noi Sarafine l'abbiamo incontrata e l'abbiamo conosciuta più e più volte anche in occasione di X Factor. 3 anni fa X Factor l'ha vinto e poi da lì è partita una carriera meravigliosa. Tra poco quindi con noi Michele Canova, ma soprattutto voi come sempre al 335 30 10 25. Partiamo con Tame Impala e Gianni, questa è Dracula. Au!

0: Tame Impala 15.5 su Radio Z nel collettivo, Nicola Giustini, Simone Palmieri, ma soprattutto lui in radiovisione al 266 del digitale o al 735 di Sky, Michele Canova. Buonasera. Buonasera,
1: tutto bene?
2: Welcome back. Tutto bene. Noi bene, tu come stai?
1: Benissimo, benissimo, caldo, eh?
2: Fa caldo,
0: mamma
2: fa caldo.
0: Mia.
2: Però noi sappiamo che tu lì hai l'aria condizionata sempre
1: precisa. Meno 40 qui, però fuori sono uscito un attimo, caldissimo.
0: Anche sì, perché i macchinari col troppo caldo soffrono e soffrono tantissimo.
1: Soprattutto quelli valvolari, sì, sì, sì.
2: Ecco, scusami, visto che ne approfittiamo subito, perché magari noi lo sappiamo perché lavoriamo costantemente anche con dei macchinari, no, di questo tipo.
0: Sì.
2: Ma ci spieghi anche per chi ci stesse seguendo in radiovisione al 266 del digitale terrestre che cosa significa valvolare? Che cos'è?
1: Vuol dire che alcuni outboard, come si chiamano, perciò macchine che possono equalizzare, comprimere o comunque modificare, diciamo, il suono,
2: sì,
1: non solo sono analogici, perciò hanno un circuito ancora basato su diodi, condensatori, comunque non c'è nessun computer all'interno, ma addirittura il circuito di preamplificazione fa parte è fatto con un sistema valvolare, perciò con le vecchie valvole che sembrano delle lampadine che si usavano negli anni 60 per amplificare, quando ancora non esisteva il concetto di amplificazione solid state, cioè allo stato solido, come sono gli amplificatori oggi all'interno dei normalissimi stereo che comprate, o anche delle casse, diciamo, Bluetooth, dentro hanno degli amplificatori allo stato solido. Una volta gli amplificatori erano valvolari, perciò in realtà dentro la valvola non c'è mai contatto, non c'è un cavo elettrico, diciamo, che tocca un polo positivo e negativo, ma c'è il vuoto, e perciò questa cosa è in realtà considerata una delle cose più pure nell'amplificazione, e perciò ancora oggi avere un equalizzatore valvolare vuol dire avere un equalizzatore molto puro e in qualche modo che rispetta il suono, ecco.
0: Utilizzato con Sarafine per caso?
1: Esatto, come molti delle catene per registrare la voce, c'è di mezzo qualche apparecchio valvolare, come in questo caso c'era, vi posso anche dire cosa, una specie di Fairchild, che è un vecchissimo compressore che si usava proprio per le radio negli anni 60 in America, usava i Fairchild per limitare i livelli tra una canzone e l'altra, in modo che tutte le canzoni, come avete per carità oggi voi dei sistemi ancora più professionali come gli Orban o queste altre marche, che comprimono e limitano l'audio in modo che le canzoni escano tutte uguali.
0: Senti, una curiosità, con Sarafine come avete lavorato e come ti sei trovato nella produzione?
1: Con Sarafine l'avevo conosciuta perché lei fece parte del disco, lo fece qui nell'altro mio studio insieme ai miei produttori e songwriter, perciò la conoscevo, insomma l'avevo vista passare, ma ero molto rimasto incuriosito da questo suo percorso che ha fatto, che comunque a livello live ha spaccato, cioè sta andando
0: sì, mamma mia,
1: ha fatto 1000 concerti, e ero anche curioso di vedere questo suo approccio molto elettronico, no? E di manipolazione della voce che ha nelle canzoni, e ci siamo veramente divertiti. È venuto questo ragazzo che ha altrettanto degno di menzione, che si chiama Alessandro Malerba, che è un chitarrista ritmico che vinse anche, penso, oddio non vorrei dire una cavolata, ma uno di quei programmi in cui i talenti, forse non Tosi che Vales, ma una roba del genere,
2: okay, no? Tipo Italia's Got Talent, quelle cose lì.
1: Un capolavoro di musicista che suona la chitarra non solo suonandola nelle corde, ma percuotendo la chitarra in maniera ritmica.
0: Wow.
1: Ma è bravissimo. E allora, infatti, ha partecipato a diversi live di Sarafine in giro per l'Italia.
0: Troviamo tutto in quello che stiamo per vedere e per ascoltare, anche Canova Game Room con Sarafine. Prego.

0: Buongiorno!
1: Ciao Sara, che piacere! Come stai? Okay,
0: bene.
1: Ciao Alessandro! Ciao,
2: benissimo, venite! Ciao. Venite in studio, direttamente di là, vai.
0: Molto volentieri.
2: Mai venuta? Forse sì.
0: Ci siamo venuti a sentire, sì, dei pezzi, me lo ricordo.
2: Quanto tempo è passato? Da quasi un anno?
0: Sì, parecchio.
1: E in un anno sono successe tantissime cose.
0: Una miriade di cose, è successo un
1: Perché?
0: Sacco di roba. Lascio il mio lavoro, inizio a fare un po' questa cosa per qualche mese e poi arriva X Factor. Però poi dopo l'entrata nell'industria musicale è stata complessa perché
1: sì.
0: Non avevo una struttura. Dietro.
1: Dal vivo in quanti siete?
0: Allora, noi in realtà ufficialmente tipo sul palco andiamo a suonare in live in tre.
1: Okay.
0: Ale ancora nei live non abbiamo budget per coprire la presenza di Ale.
1: Però ho visto fare dei video, dei reel insieme.
0: Esattamente,
1: no?
0: Cioè io e Ale ci siamo conosciuti su Instagram
3: l'estate scorsa.
1: Che com'è il tuo percorso invece, Ale?
3: Allora, io ho studiato chitarra classica. Prima al Conservatorio di Lecce, poi ho partecipato, ho finito di studiare a questo Talent, Italia's Got Talent.
2: Sì, certo. Ma dico, ma da dove nasce quel modo? Perché non, quel modo di suonare, lo stile di suonare?
3: Nel mio caso è nato, credo, dal bisogno di coprire tutti gli aspetti di una traccia.
0: Cioè. È stato ospite ai due grandi show che abbiamo fatto,
1: certo.
0: Magazzini ad Azienda,
1: certo.
0: E infatti ha conquistato tutti, quindi poi lui comunque ha anche i suoi progetti
1: certo.
0: Personali da portare avanti, quindi io spero di...
2: Oggi cosa vogliamo fare? Vogliamo proprio partire da un'idea.

0: di chitarra e vogliamo partire prima da un'idea ritmica.
1: A me piacerebbe partire da un'idea di chitarra,
0: certo.
1: Perché secondo me Ale è già...
2: Giro di basso,
1: ha già chitarrina. Pensato sì. A un giro di basso.
0: Sì. Vuoi tirare fuori la chitarra?
2: Yes.
1: Sfodera.
0: Sfodera la chitarra.
2: E questa qui è fatta apposta per questo stile molto percussivo, in particolare alla tavola molto grossa, cioè davvero molto spessa, resiste a tutto. Sì.
0: Sì. Sentiamo qual era la tua idea? Avete un'idea di velocità?
2: 115.
1: Cioè, 120.
0: Sentiamo, 120 sì. È così.
1: No?
2: Sì.
1: Guarda quella cassa come sta andando.
0: Eh sì, perché siamo... Andiamo di là, c'è già il pre. Eccolo qui. Vieni. Ti provo a mandare la cassa così mi dici se la senti.
2: Vai. Sì.
0: Figo, allora prendo due loop, rimani pure lì. Così poi magari sopra ti faccio anche fare delle altre cose, no? E ci costruiamo. Ci metto un secondo, eh? Questo. Oddio.
1: No.
0: Il bello della diretta, Cresciato Pro Tools, riapriamo.
1: Lo salva.
0: Sì. Eh? Sì, sì, sì. Ti farei suonare appunto qualcosina sopra.
1: Una sì. Melodia tipo?
0: Sì.
1: O...
2: Io volevo fare la parte alta
0: sì.
2: E poi delle percussioni.
0: Ottimo.
1: Bello. Bello.
0: Ottima.
2: Facciamo delle perche adesso?
0: Sì. Bello, bellissimo. Ok, dai, vieni, vieni. Mi piacerebbe proprio fermare tutto.
2: Ah,
0: cioè, come dire, figo. Adesso sta per arrivare qualcosa,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì.
0: Cioè, prima del pianone.
2: Sarebbe figo fare la prima volta e la seconda. Cioè, tipo...
0: Ah, bello.
1: Ma
0: sì, non è male, cioè, non capisci più niente.
1: Sì.
0: Devo prima mettere una cassa qua.
1: Certo.
0: Io butterei giù qualcosa di tastiere.
1: Sì,
0: sopra
1: per
0: una roba.
1: Contrasto.
0: Sì, cioè.
2: Che oh. Dici?
1: Io.
2: Mi mordo. Do alla fine, sollevare.
0: Ok. Ok. Di minchiate. Collaborare con noi, perciò modulare. Allora, aspettate un secondo che vediamo se posso trovare un pattern. Ci piace?
1: Sì.

0: Bella.
1: Voglio raccontare una storia d'amore. A un certo punto in quella parte mi fa: e l'amore è come un videogioco, come un videogioco. Sì, sì. O vinci o perdi, o gagnas o pierdes. Lo importante è che se pierdes lo hagas con ritmo e stile.
2: Ah, bello.
1: Sì, esatto. E poi riparte, capito? Io volevo fare la prima parte. C'è una piccola frase parlata dove dice: ah, non vuoi stare più con me?
2: Sì, sì, sì.
1: Non me ne frega niente. E poi inizia il pezzo che ho già in mente.
2: Bello.
3: Perfetto. Hagas o pierdes. Lo importante es que si pierdes, que si pierdes lo hagas con ritmo y estilo.
1: Ci potremmo mettere una scritta.
4: Ah, bravo, brava. Cioè, potremmo mettere i mitici,
1: quelle tre bellissime.
4: La coppia magica.
1: Perché ho già delle idee pure di strofe e ritornelli pure.
2: Ma se vuoi già buttare giù robe?
1: Buttiamo un po'
4: poi
1: roba.
4: La tesura la facciamo dopo. Cioè.
1: Vai.
5: Ti porto in studio allora,
1: vai.
5: Vieni. Tipo in studio, scusami, ti porto in sala di registrazione.
1: Questo per me è come se fosse il mio appartamento, esatto. A livello di grandezza. Quindi. Prova, one, two, three, prova, sa. Ah, non vuoi stare con me? Non me ne frega niente. Ah, non vuoi stare con me? Non me ne frega niente. Questa è simpatica.
4: Sì, è più bella questa, sì.
1: Spero di incontrarti per dimostrarti che non ti penso, che ora mi è passata. Lo spero è sbagliato, vero?
4: No, volevo dirti se riesci a farla o in falsetto un'ottava alta o invece un'ottava bassa, cioè rinforzare, okay. Che sì. Sembri che succeda qualcosa.

0: in quel punto.
1: Aspetta. Spero di. Ok, la vario un po'. Spero di incontrarti per dimostrarti che non ti voglio, che sono impegnata, che di te io non ho bisogno.
0: Perfetta, ottima.
1: Io dopo di queste due già ci metterei una parte di RIT,
0: esatto,
1: variati.
0: Ce l'hai già,
1: ce l'ho, ce l'ho.
0: Vai, proviamo.
1: Spero di incontrarti. La devo rifare, che ho capito che la voglio fare più alta. Che non me ne frega niente, non me ne frega niente.
0: Vuoi venire di qua a ascoltarla?
1: Vai.
0: Giusto per capire?
1: Sì, sì, vengo.
0: È figo, eh? Però me la vedo come addirittura distorta. Bello, bello, bello. Bellissimo.
1: Ma pioveva veleno, una festa di un bambino.
0: Bello.
1: A cui va nessuno. E poi come la chiudiamo?
2: Con una sindrome.
1: No, latente no. Qualcosa che fa arriva con niente.
2: Pezzente.
0: Figlio di un pezzente.
1: Figlio di un pezzente. La festa di un bambino.
0: Poco divertente.
1: A cui non va nessuno.
2: Ma non gliene frega niente.
1: E non gliene frega niente. Ok. Per me destino, un dolore buono, la fonte. Allora rifaccio meglio. La festa di un bambino, il più divertente, sai fare l'occhiolino, ma non me ne frega niente.
0: Ottimo, basta, vieni di qua.
1: Abemus,
0: Capito. Okay. Perciò vai.
1: Ah, non vuoi stare con me? Non me ne frega niente. Spero di

0: El amor es como un videojuego. O ganas o pierdes. Lo importante es que, si pierdes, lo hagas con ritmo y estilo.
1: Un nuovo appuntamento di Canova Game Room con Sarafine su Radio Z alle 15:19. Michele Canova che è con noi in collegamento, fighissimo. Tra l'altro, a un certo punto, per chi ci ha seguito, è successa una cosa al tuo computer, cioè ti ha crashato Pro Tools. Ma ti è mai capitato? Perché in questo caso, no, voglio dire, è successo che,
2: volte.
1: Ma che, no, che perdessi un pezzo che avevi fatto, no, che magari
2: perdere è difficile perché salva ogni minuto. Cioè è programmato che ogni minuto al massimo perdi un minuto di lavoro, neanche 40 secondi di lavoro.
1: E quei 40 secondi che magari erano proprio importanti, le tue
2: no, tecnicamente c'è un problema però, che il computer non salva quando è in play. Che è strana sta roba. Perciò comunque se tu sei, io tante volte faccio cose mentre comunque sono in play, no? E lì può succedere che magari sei in play da 3 minuti, hai fatto 10 aggiustamenti e quelli li perdi.
3: Mamma mia, esce da impazzire.
2: Però dai, una volta ogni due giorni, sì, esatto. Succede poco, insomma, che cresce, però quando succede.
3: Senti, molto molto bello comunque
1: vero.
3: Quello che hai fatto con Sarafine. Secondo te perché lei è così forte? E soprattutto la nostra curiosità era come ti sei trovato con una persona che già nella vita produce, perché lei a tutti gli effetti un po' se ne intende di quella roba lì.
2: Secondo me è forte perché non è appunto un cliché tipico di artista, cioè non è la cantante o la songwriter, è un po' tutto, no? Appunto produce, scrive, ha delle idee fuori dalla capacità di una vocalità normale, non è una vera e propria cantante ma intonata, cioè ha tante caratteristiche. E poi secondo me dal vivo, che l'ho vista, ha anche una bella energia. Che aiuta molto, insomma.
1: Sì, tra l'altro anche dal vivo fa una marea di cose, non sembra, perché poi sono sempre di più gli artisti che magari fanno tutto letteralmente da soli. Il più famoso chiaramente è Ed Sheeran, no? Che non ha mai nessuno sul palco con lui. Ecco, ma un artista come lei, quando è sul palco, no? Ci aiuti a capire anche più o meno, se ne avete parlato, quante cose fa? Perché noi lo vediamo, magari la vediamo ferma, immobile, che schiaccia i tasti, ma in realtà sta facendo una marea di roba.

0: roba.
1: Sì, aiutata da due musicisti sul palco, però fa tante cose, ma secondo me, adesso non lo so, come la chitarra per molti musicisti è una maniera per proteggersi dall'imbarazzo di dover solo cantare con un microfono, questo non so se sia il caso di Sara, però magari invece anche avere tante attrezzature, cioè per esempio se io un giorno mai dovessi fare dei concerti, io mi circonderei di attrezzatura, ma probabilmente non solo perché mi piace, ma anche una maniera per proteggermi, no, dal pubblico, da essere timidi in qualche modo, allora mi circonderei di tasti da schiacciare.
2: Chiaro, è la classica comfort zone, dici tu, no? E così può essere anche per tanti artisti. In chiusura, prima di salutarti, come al solito, ci serve un aneddoto della tua carriera quando hai collaborato con i Big. Se ti viene in mente qualcosa al volo.
1: Me ne ricordo tantissimi, cioè dovrei concentrarmi su qualcosa. Ditemi voi un artista, vi dico io qualcosa.
2: Non lo so, Nick, aiuto tu, dai.
0: Fai. Tiziano Ferro abbiamo detto.
2: Sì, no? Tiziano avevamo detto qualcosa.
1: Io vi dico che... non so se l'ho raccontato tante volte, che Lorenzo, quando ho cominciato a lavorare con Lorenzo, lui aveva già cominciato a lavorare a Buonsangue, no? Con un altro team, e dopo aver già lavorato 3 mesi con quest'altro team, insomma, non ci capiva più niente, e fisicamente mi fece venire in questo studio e mi diede in mano gli hard disk, cioè proprio, mi ricordo ancora, 3 hard disk, vi ricordate i grandi hard disk?
0: Sì.
1: A testine grosse, non ci capisco più niente, questi sono per te, fai tu. E era il disco Buonsangue.
2: Hai risolto tutto, bravo.
1: No, mi impressionò l'intelligenza di Lorenzo, di comunque, non è facile affidarsi a un'altra persona dicendo una roba del genere, di un tuo disco, perciò. E poi da lì sono partiti 6 mesi insieme, tutti i giorni a casa, avevo lo studio in casa al tempo, perciò poi in realtà si affidò, ma era lui con me tutti i giorni, però il gesto di darmi fisicamente gli hard disk in mano è stato bello.
0: Tra l'altro Buonsangue, personalmente io lo reputo forse il più bello tra gli album di Giovanotti.
2: Mi ricordate che canzoni ci sono in Buonsangue al
1: tanto,
2: volo?
1: Tanto, mi fido di te. Comunque un disco, Falla girare.
2: Hai prodotto Mi fido di te? Non la sapevo cosa. Sì. Vedi? Mi sfuggiva. Tra i tanti mi sfuggiva Mi fido di te.
0: Bellissimo. Così, bellissimo. Giusto perché gli mancava un pezzone. La carriera di Canova, annoveriamo anche Mi fido di te.
2: Allora Michele, la prossima veniamo noi a trovarti in studio, ok?
1: Quando volete, siete miei, ma veramente facciamolo però. Venite.
2: Dobbiamo organizzare, ragazzi.
1: Ma come si fa? Ma tecnicamente trasmettiamo da qui, dai, tanto come facciamo
0: fare? Se si può fare, veniamo.
1: Basta che
0: lì
1: mettiamo un'altra persona che fa partire il tasto da lì.
0: Esatto, ci mettiamo un regista e per 2 ore facciamo il programma da lì. No, tu magari non tu Gigi Resta, che il nostro regista ha detto giustamente: io voglio venire lì da voi nel vostro studio, tu vieni a fare il tecnico con noi.
1: Mettiamo
0: e poi
1: un altro.
0: Ne mettiamo un altro che stia qua lì. Ne mettiamo
2: perché là. Devi sapere questo e poi ti salutiamo, che i registi che ci seguono, per questa parentesi che facciamo spesso e volentieri con te, impazziscono vedendo il tuo studio e vedendo quello che...
1: Allora, vi dico questo, così magari gli ascoltatori. Ci sono solo ancora 2 puntate di Game Room. Perciò ce ne sarà uno fra 2 settimane e uno fra 4. Perciò dico, facciamola per l'ultima.
2: Dai, Michele, grazie, bacio.
1: Michele, grazie.
2: Ciao,
1: grazie a voi.
2: Ciao. Bene. Nerissima serpa insieme a Fritu.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale,

0: Verissima Serpe insieme a Fritu, Ridere di te 2026 alle 16.27 su Radio Z nel collettivo. Comunque ho recuperato una canzone che sta nell'ultimo album di Madame, che è insieme proprio a Verissima Serpe e non solo, ed è una canzone bellissima.
1: Dalla Svizzera.
0: E infatti
1: si intitola così, no?
0: Sì, si intitola così, e che mi piacerebbe, uno dei miei sogni è ascoltarla qui su Radio Z.
1: Temo. Beh, non come il famoso sito, quello con la U, temo che sia impossibile.
0: Impossibile.
1: O meglio, se facessero la versione...
0: Sì, ma se fai la versione clean perdi la bellezza di quella canzone, in parte, secondo me.
1: Beach Svizzera potrebbero chiamarla. Oh, loro sono i nostri ospiti lunedì, The Bausa Magnetic.

0: Bausa Magnetic alle 15.30 su Radio Z nel collettivo. Comunque ringraziamo ancora una volta Michele Canova, perché questo progetto è bellissimo,
1: sì,
0: super interessante, lui è super divertente, si imparano un sacco di cose, quindi recuperatelo su RTL 102.5 Play nella sezione Radio Z, perché merita molto molto molto. Ora una canzone che a me sta facendo impazzire,
2: non avevo dubbi,
0: secondo me lei è bellissima e soprattutto bravissima. L'abbiamo intervistata più e più volte e la canzone è Vaffan Amore.
2: No, è Vaffamore.
0: Ah, è Vaffamore.

Ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

ancora non mi è passata. Pensavi era qua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima ero mira.

0: Non beve acqua del presente Capo Plaza, perché la sua acqua è passata alle 15.37 su Radio Z nel collettivo. Nicola Giustini, Simone Palmieri, Nini mio, dobbiamo ricordare delle cose.
1: Sì, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. I primi artisti confermati sono, sentite bene, perché ce ne sono dei nuovi: Anna, hey, Clara, hey, Dito nella Piaga, hey, Faccia Nuvola, hey, Fred De Palma, Gaia, LDIH7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso
0: Paradiso, Tony Bidoni e 22 Simba. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it. Noi ve lo stiamo dicendo, vi stiamo spoilerando tantissimo anche la line up, quindi poi non dite non ho trovato i biglietti, perché con grande anticipo ogni giorno vi ricordiamo questo appuntamento imperdibile, ok? E chissà se ci sarà Samurai J.
1: No, l'abbiamo letto.
0: Ah già, allora c'è sicuro. Flamenco paranoico.

0: Rosalia alle 15.43 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri. State con noi perché fino alle 5 ci siamo, anche con i vostri messaggi al 335 30 10 25.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Dal buio alle luci del palco. Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono. Un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a l'una di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
0: Le 15.45 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini, Simone Palmieri. Comunque in tutto questo, per esempio, non abbiamo fatto e aperto neanche la parentesi sportiva. I mondiali continuano. Ieri c'è stata una bellissima partita, per esempio, tra Svizzera e Bosnia e Herzegovina.
7: Bellissima, dai, adesso.
0: Però ci sono stati un sacco di gol.
7: 80 minuti sono una partita inguardabile. Poi in 10 minuti, 15 minuti, 5 gol. 4-1 la vittoria della Svizzera, però per il resto malino. C'è stata anche la tripletta di Jonathan David.
0: Che alla Juve non fa nulla.
7: Fa nulla e col Canada domina. La nuova di Madame.

0: Mamma non mamma, Madame, alle 15.48, il suo nuovo singolo, uscito proprio questa notte a mezzanotte. Lei che ha detto: ero in studio completamente a caso con il mio produttore Bias, perché si chiama così, e dal niente è uscita questa canzone, ho deciso che era perfetta e che bisognava farla uscire, nonostante poi il suo album in realtà è uscito davvero pochi mesi fa, quindi discograficamente non una cosa che sentiamo spesso.
1: Noi speriamo di riuscire a recuperarla prima o poi, perché sarebbe bello farci due chiacchiere. Comunque, ora Baby Doll.

0: Voilà, Galia alle 15.53 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Lo sport, i mondiali.
1: Posso dire una cosa?
0: Sì.
1: Ieri è finito il campionato di basket italiano.
0: Oh, l'Olimpia!
1: Olimpia Milano è campione d'Italia per la 32esima volta. Triplete, Supercoppa, Coppa Italia e campionato vinto. Sono molto felice perché sono tifoso dell'Olimpia da sempre e quindi grazie Peppe Poeta e grazie a tutti i ragazzi.
0: Fulminacci su Z.

0: Tiziano Ferro, Lazza, perdono alle 15.59 su Radio Z.
1: Visto che è scritto con due X, perché sì, è per la quello. Seconda.
0: Certo, è la seconda dono. Versione, XX Dono.
1: Sì, da quando nel 2001 uscì questa canzone che ancora magari scrivere la X, scrivere la, il per con la X non era facilmente comprensibile, chi faceva il nostro lavoro magari si trovava di fronte allo strogoto X Dono, ma che cosa vuol dire?
0: Non sapevano annunciarlo. Non
1: ascoltando la canzone magari.
0: Okay. No, noi ascoltiamo sempre tutti i brani.
1: Bravo Simone, cose che to, bravo.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Sono le 16.

0: Anche Madonna e Sabrina Carpenter, le 16:04 su Radio Z nel collettivo, la seconda ora insieme fino alle 5. Nick Giustini, Simone Palmieri, Radiovisione al 266 del digitale, al 735 di Sky. E visto che tanti di voi sono in giro per weekend, vacanze, ferie estive,
1: beati.
0: Non solo, beati voi, RTL 102.5 Play, applicazione gratuita, e ci portate ovunque, basta solo una connessione internet. Rari dal tacco, dal tacco.

0: Fuori legge!
1: Bonnie e Clyde!
0: Fuori legge!
1: Benissimo!
0: Fuori legge, lo dice Rosvillain, per alcuni anche Rosvillain, no. Per altri Rosvillain.
1: No, però è Rosvillain.
0: Hai cioè ragione.
1: Non c'è questione, anche lei l'ha sempre
0: detto. Hai ragione. Anzi,
1: la infastidisce anche un po',
0: sì,
1: che
0: un
1: la
0: po'
1: chiamino
0: sì.
1: In maniera sbagliata.
0: Hai ragione, tanti auguri a Rosvillain, ancora una volta, mamma Rose, tanti auguri a lei, e non solo lei, anche a Fabri Fibra, a Jolie e Guè, perché tra qualche giorno, il 22 di giugno, per essere precisi, nuova scena stagione 3. Talent su quella piattaforma che fa
1: Tudum.
0: Dedicata al rap e al mondo hip hop con giovani ragazzi bravissimi. Ora c'è la nuova di Tommaso Paradiso che si intitola su Radio Z nel collettivo Agitare Coca-Cola.
1: Tutto questo è il titolo?

0: Bella, ci piace anche divertente agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso, le 16:14 su Z nel collettivo insieme a Nicola Giustini, Simone Palmieri. Fammi fare un saluto a cui tengo moltissimo, un'ascoltatrice di Z e anche una mia cara amica, forse la mia migliore amica. Si chiama Martina e mando un grossissimo abbraccio.
1: Ma cos'è? Ma è radio tua?
0: Cioè, no, niente, ci sono tanti ascoltatori che scrivono e che salutiamo. Vabbè, lo saluterà allora, anche lei.
1: Volete essere salutati? 335 3010 25, lo facciamo in diretta.
0: Sì!

0: Alex War Ordinary alle 16:20 su Radio Z nel collettivo.
1: Che?
0: No, niente.
1: Allora, visto che abbiamo parlato poco di sport, ieri abbiamo detto che sembrava molto vicino. In realtà ieri Gianluca Di Marzio ieri sera ha detto che è praticamente fatta, perché Palestra è un nuovo giocatore dell'Inter, sarà un nuovo giocatore dell'Inter, arriva dall'Atalanta dopo la bella stagione fatta a Cagliari per una cifra intorno ai 50 milioni di euro.
0: Mamma mia, tanti, tanti. Fermata Palestra. Fermata Palestra.
1: Apertura porte a sinistra. Doors open on left.
0: Quella è la palestra, però.
1: Palestro.

0: Ai ai ai, lo dice Sfera Ebbasta alle 16.23 su Radio Z nel collettivo, manca sempre meno anche al suo stadio San Siro, completamente sold out, quindi in bocca al lupo a Sfera. Tra l'altro seguo delle ballerine che faranno parte del corpo di ballo di Sfera, che hanno fatto parte anche del corpo di ballo del Giro d'Italia, tutti molto bravi, quindi in bocca al lupo anche a loro.
1: Però quanto?

0: Bad Bunny alle 16.30 su Radio Z nel collettivo. O ribadisco, Bad Bunny verrà in Italia verso fine luglio, farà l'ippodromo. Ecco, se qualcuno di voi sente io li ho cercati ovunque, ma non a crediti, proprio per comprarli, anche a delle cifre importanti. Se qualcuno di voi ha per caso,
1: ma che schifo, dai, ma che roba
0: due
1: è, ma
0: biglietti per Bad Bunny,
1: allora,
0: ci faccia
1: vicino
0: sapere.
1: All'ippodromo c'è lo stadio di San Siro
0: che verrà abbattuto.
1: Mercoledì vedrà un ospite importante, il suo primo San Siro.
0: Edua,
1: allora fai tu.
0: Ah no, scusa, io ho detto a caso però.
1: No, è proprio Tedua.
0: Ah, vedi?
1: La nuova, mai.

0: Sogno americano, Arti 5 alle 16.36 su Radio Z nel collettivo. Ancora una volta buon pomeriggio e bentrovati. Buon venerdì 19 giugno 2026.
1: È difficile stare in quella posizione.
0: Mamma
1: ora
0: mia,
1: lo
0: ma lo sai che appena cambi posizione, comunque il nostro lavoro è tanto, no? Stare sempre nello stesso posto, con lo stesso suono, con lo stesso audio.
1: Stessa storia,
0: stesso posto, stesso bar. Abbiamo cosa da dire di intelligente?
1: No,
0: a tra poco.
1: Intelligente no.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: Stasera l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock, conducono

0: Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiquini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti. 70, 80, 90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Sautofau. L'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Stasera, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi. Su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Le 16.39, Radio Z, il collettivo con voi,
9: ma
8: fino
9: mi
8: alle 5.
9: Il mio posto, è possibile mai che si deve. Come dobbiamo lavorare? Mamma mia.
8: Oh. Ma lascia perdere, grazie lascia anche perdere. Per i tanti messaggi che grazie. Ci state scrivendo, perché da qua
9: ma
8: si leggono.
9: Da qui non li
8: al 335 30 10 25, comunque le ritrovate anche in Radiovisione. Al 2 se siete del digitale, al 735 di Sky. Mi permetto. Lui l'anno prossimo, secondo me, farà il forum di Assago, comunque i palazzetti. 22 Simba, la nuova, insieme a Guè, arricchiti.
10: Oh, yeah. Te lo dico raga, ci siamo per cambiare il gioco.

0: Arricchiti 22 Simba insieme a Guè alle 16.42 su Radio Z. Noi una cosa possiamo dire, che poi alla fine non ce l'abbiamo questa fortuna, ovvero quella di essere
1: arricchiti. Tu no, di sicuro.
0: E tu in effetti.
1: Tu secondo me ti stai arricchendo di più col lavoro. No, di esperienza, però, eh?

0: Anxiety alle 16.49 su Radio Z nel collettivo. Ringrazio anche Alessia Marcantelli che lavora spesso con noi. Anzi, lavora, cioè sempre. Vabbè, comunque mi ha suggerito.
1: Lei lavora, la differenza nostra,
0: suggerito
1: che non
0: una
1: niente.
0: Serie che suggerisco anche a voi. Si chiama Off Campus. E in Italia sono usciti tutti pazzi, soprattutto una serie molto teen. Quindi anche per ragazzi. Sì, la. Io adesso, almeno una persona su tre su Instagram.
1: È una donna tendenzialmente.
0: Ha postato almeno una cosa riguardante Off Campus. Guardatela perché è fatta davvero molto molto bene. L'amore
1: fatta
0: vero.
1: Fatta molto molto bene. Dai, adesso non esageriamo.
0: Hai vista? No, sì, no, allora non lo puoi
1: prego,
0: dire.
1: Ti prego.

0: Da Dio Brescia alle 16.53 su Radio Z nel collettivo si parlava di Off Campus, serie che tra l'altro combatte tantissimo l'amore tossico e fa vedere l'amore quello giusto, quello vero, quello puro. Guardatela
1: da
0: se volete.
1: Non ci sarà più amore tossico nel mondo, più zero.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. E non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Tornai con Veleno alle 16.59 su Radio Z nel collettivo. Allora, parlavamo di off campus.
2: È arrivato il momento di ringraziare e salutare, perché è finita un'altra settimana di collettivo. La prossima si aprirà
1: con off campus,
2: con The Bausa, Magnetic, la loro canzone che è diventata virale. Noi avremo la fortuna di poterli incontrare non qui a Milano, ma in studio a Roma con la nostra traduttrice di fiducia, Carolina Russi Pettinelli. Grazie per averci seguito. Buon weekend, a lunedì. Ciao!
3: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 17.

0: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Generazione Z.
1: 17 e 4 minuti, comincia l'appuntamento come ogni giorno di Generazione Z. Fino alle ore 19 noi saremo qui, cioè noi intendo io, Francesco Taranto, qui da Alto Scanavella Camping Sandaia. Tra l'altro saluto tanti amici che sono venuti a trovarci qua nel nostro track. Ricordiamo che in realtà con Generazione Z, con Radio Z, saremo qui soltanto fino a oggi. Quindi oggi è l'ultimo giorno, ma rimarremo in realtà con Radio Freccia ancora per un paio di giorni, quindi venite sempre a trovarci naturalmente. E poi tra poco ci collegheremo con la nostra Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Come sempre anche lì l'invito è quello di andare verso la nostra postazione magnifica, lo sapete, al Terminal 1, così insomma vi fate vedere, anzi Marti vi vedrà sicuramente, vi pescherà e poi venite in onda con noi, così almeno facciamo anche due chiacchiere naturalmente qua in diretta. È bello perché raccontiamo sempre un sacco di storie di passeggeri che sono magari appena atterrati a Roma o che stanno partendo per qualche posto, anche per tanti concerti spesso, soprattutto in questo periodo. Sicuramente la musica, ingrediente principale qui su Radio Z, c'è Mace, Cattive Abitudini.

Mace insieme a Salmo e Quella Pesce, Cattive Abitudini, qui su Radio Z, 17 e 9 minuti. Apriamo il nostro appuntamento anche quest'oggi di Generazione Z. Saremo insieme fino alle 19, come dicevamo poco fa, anche da Fiumicino. Tra pochissimo andremo dalla nostra Marti con qualche passeggero. Anzi, insomma, avvicinatevi lì alla postazione Terminal 1. Non potete sbagliarvi, perché è proprio dove, insomma, dove tutti aspettano praticamente di sapere il proprio gate per andare poi, insomma, verso il proprio volo. Quindi la trovate sicuramente. C'è Baby K.

Greedy di Tate McRae, 17:14 minuti all'interno di Generazione Z qua su Radio Z. Saremo insieme fino alle 19 qui dalla Toscana, appunto io qui dal nostro track, e poi anche Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Tra poco andremo anche da lei. In tema di Tate McRae, stavo guardando che anche lei è stata, come tantissimi altri, abbiamo visto Taylor Swift, abbiamo visto Timothy Chalamet, abbiamo visto Ben Stiller e tanti altri, a vedere le varie gare, no, dei Knicks, la squadra di basket di New York, che poi hanno anche vinto alla fine, insomma, il campionato NBA, però era presente alle varie gare. C'è Saif, buona domenica.

0: domenica.
1: Anche Saif, 17:17 minuti su Radio Z, la sua buona domenica, peraltro come stiamo ricordando per tantissimi artisti ovviamente, visto che è estate, i tour estivi sono già cominciati, anche lui ha questo grande appuntamento proprio nella sua Genova, ricordiamo il 18 di luglio, il Santissima Fest, per cui si sta insomma preparando sicuramente per questo evento tra un mesetto in sostanza. C'è anche la nuova di Ariana Grande qui all'interno di Generazione Z.

Canova insieme a Tony Pitoni, 17 e 23 minuti all'interno di Generazione Z in questo pomeriggio di venerdì 19 di giugno. Allora, vi ricordiamo che mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il nostro Radio Z Future Hits Live 2026. Allora, i primi artisti confermati sono Anna, Clara di Tonella Piaga, Faccia Nuvola, Frede Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, I Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, che abbiamo appena ascoltato insieme a Canova, e anche 22 Simba. Quindi acquistate subito, correte, anzi, come diciamo sempre, ad acquistare subito il vostro biglietto su ticketone.it, anche perché poi i posti migliori, se non sono già andati via, diciamo la verità, se non sono già volati, comunque volano a breve, per cui insomma correte naturalmente ad acquistare il vostro biglietto per il nostro grande evento. Ricordiamo, mercoledì 2 di settembre, Arena di Verona, quindi insomma nella cornice fantastica dell'arena. Naturalmente siamo già stati col Paparizzo, stato invece alla centrale del Foro Italico a Roma. Ora Merken Cremont, che abbiamo citato anche poco fa, insieme a Serena Brancale e ai Colors. Questa è Partenope.

Merca in Cremont con Serena Brancale con i Colors, partendo per 17-26 minuti. Naturalmente già i Colors avevano la canzone Rolling Stones, no? Quest'anno come possibile hit estiva per quanto li riguardava, così hanno deciso di avere anche questa da aggiungere, quindi hanno almeno due delle hit estive sicuramente quest'anno i Colors, e poi li vedremo naturalmente per tutta l'estate e anche poi verso fine estate, insomma a settembre, quando faremo i nostri grandi eventi all'Arena di Verona. LDA insieme ad H7, adesso la loro Santa.

E ha detto anche, insomma, che chiaramente è una grande responsabilità per lei il fatto proprio di, a questo punto, praticamente vivere per sempre, in un certo senso, no? La sua arte comunque vivrà per sempre. Ha detto che vuole continuare ad abbattere anche i muri delle categorie, insomma, in cui spesso gli artisti vengono rinchiusi, quindi continuerà sicuramente anche a sperimentare la nostra Miley Cyrus, ora liberato insieme a Mahmood.

0: La nuova di Liberato insieme a Mahmood, 17:37 minuti, lo dicevamo anche qualche giorno fa commentando invece la canzone con Calcutta, insomma ha riportato nel suo nuovo album Radio Liberato anche tanti artisti appunto a collaborare con lui. Torniamo tra pochissimo.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio.

0: nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a luna di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar e Pride, liberiamo la nostra voce.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Sono le 17:40, sempre su Radio Z all'interno di Generazione Z. Tra poco andremo anche all'aeroporto di Roma Fiumicino, innanzitutto ve lo diciamo subito, non ci siamo dimenticati le tradizioni, le buone abitudini qua di Generazione Z. Tra poco aeroporto, intanto stiamo per sentire Sorry Scusa Lo Sento, il nuovo singolo, il singolo estivo ovviamente dei Pinguini Tattici Nucleari, che peraltro si è confermato ancora una volta la canzone più passata da tutte le radio, primo in assoluto in qualsiasi classifica. E peraltro poi invece Pinguini, ricordiamo, attesa già altissima per l'anno prossimo, in realtà estate prossima, estate 27, già raddoppiate le date a Torino, a Milano, aggiunta anche una nuova data a Napoli, insomma tantissimi appuntamenti per gli stadi 2027 per loro. Intanto eccoli con Sorry Scusa Lo Siento.
11: Notte

Pinguini tattici nucleari, sorry scusa lo sento, 17:44 minuti, lo ricordavamo anche poco fa, la canzone più passata in assoluto da tutte le radio, naturalmente successo, meritatissimo, sempre per i Pinguini, tra poco aeroporto di Roma Fiumicino, adesso invece Drake.

0: Anche Coez in Generazione Z, 17:51 minuti. Adesso sì che atterriamo all'aeroporto di Roma Fiumicino da Martina Rinelli. Marti, con chi sei? Ciao.
1: Eccoci qui, carissimo Francesco Taranto. Buonasera anche a te. Sono con un bel gruppo di amici in partenza, ovviamente. Facciamo un giro di nomi. Come vi chiamate?
2: Io sono Alessandra.
3: Matteo.
4: Eleonora.
1: E dove andate di bello?
2: A Malaga.
1: A Malaga. Ila. Eleonora ha deciso per tutti quanti voi la meta.
2: Sì.
1: Bene. E com'è nata questa idea di fare un viaggio, tra l'altro, proprio così, fast, 48 ore di fuoco?
2: 48 ore, sì. Abbiamo scelto una meta così, a caso, diciamo, mettendo su internet le mete più comode per due giorni. Comode, insomma. Però così, abbiamo scelto per questa, optato per questa.
1: Ok, voi da quanto vi conoscete?
2: 5 anni, forse anche di più oramai. Secondo, terzo anno dell'università.
1: Okay.
2: Con lei, con lui ancora da più tempo.
1: Ancora da più tempo, ho capito. Tra l'altro c'era un quarto amico che però appena ha saputo che
2: è scappato,
1: sarebbero venuti in diretta, non si sa dove è
0: no.
1: andato. Forse è andato al termine al treno, non lo so,
2: sì,
1: andrà
2: sì,
1: da qualche
2: sì,
1: altra parte lui.
2: Lo ritroveremo.
0: Chissà dove prima arriva, esatto. Allora Marti, devo fare una domanda da parte del nostro regista che è qua, naturalmente il nostro Salvo, che salutiamo. Chiedeva se insomma, se la ragazza era comunque impegnata o era libera in generale. Questa era la domanda. Alessandra. Sì, no,
2: libera.
0: Libera,
2: è libera.
0: Ok. No, semplicemente l'abbiamo buttata lì. Comunque, Jack Moore nel caso su Instagram, basta, diciamo solo questo, benissimo. Poi non chiederci come mai si chiama così.
1: Jack Moore.
0: Non chiedere come mai si chiama così, perché è vero, Marti, la storia è bella lunga. È bella
1: no,
0: lunga.
1: Guarda, non si può sapere. Cioè, diciamo, Jack è un nome di un,
0: sì,
1: di un personaggio iconico.
0: Beh,
1: di un
0: certo
1: film.
2: Sì.
1: Ok.
2: Sì.
1: E Moore è un gioco di parole,
0: esatto,
1: per intendere a cos'altro.
2: Ho capito.
1: Ma va bene così, poi io lo spiego nel fuori onda. Volete salutare qualcuno già che ci siamo?
2: Ma sì, tutta la mia famiglia, ciao. Tutti.
1: Bene.
2: E amici, tutti quanti.
1: Vuoi salutare qualcuno?
3: No,
1: zero. Beh, no, meno parlo meglio è.
0: Esatto.
1: E tu invece? Ma neanche lei, state
0: proprio
1: così. E allora ragazzi, fate buon viaggio, divertitevi.
2: Grazie.
1: E tornateci a trovare, va bene?
2: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao, Marti, a dopo.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims, 17:59, e quindi questo vuol dire solo una cosa, che siamo in chiusura della prima ora di Generazione Z qui su Radio Z, in diretta dalla Toscana, dal Toscana Bella Camping Sandaia, tra l'altro per l'ultima puntata, per quanto ci riguarda ovviamente qui dal nostro track, per quanto riguarda Radio Z. In realtà poi invece lo ricordiamo a chi dovesse essere da queste parti, venite comunque a trovarci anche nei prossimi giorni, perché invece i nostri amici e colleghi di Radio Freccia proseguono. Noi torniamo tra pochissimo con la nostra seconda ora appunto di Generazione Z, tra poco. Sono le 18.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

Tony Boy, cuore rotto in apertura di questa seconda ora insieme di Generazione Z su Radio Z, 18 e 3 minuti, saremo insieme fino alle 19, sempre qui dalla Toscana per quanto mi riguarda e sempre dall'aeroporto di Roma Fiumicino, la nostra Marti. Tra poco andremo proprio da lei naturalmente per sentire qualche altro passeggero. Già prima abbiamo avuto un po' di storie di passeggeri che stavano partendo. Allora arriva ovviamente Drop Dead di Olivia Rodrigo, quindi non possiamo non ricordare le date, però super sold out, quindi non è che potete ancora, mi sa, acquistare i biglietti, ma comunque l'anno prossimo a Milano proprio di Olivia Rodrigo.

battito sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cerca di

Battito di Fedez, 18:11, proprio in questo istante scoccano proprio adesso qua su Radio Z all'interno di Generazione Z. Siamo nella seconda ora, saremo insieme appunto ancora fino alle 7, prima di lasciarvi con Aperi Z. Naturalmente ci sono tante indiscrezioni che riguardano Fedez, che riguardano anche la casa, perché poi ovviamente Fedez, insomma, ovviamente attira tutta una serie di interessi anche su cose, insomma, anche molto personali tutto sommato. Però per esempio i dettagli di questo nuovo appartamento in cui ha da poco traslocato, ci sono proprio una serie di articoli anche sul tipo di divano, diciamo, che ha scelto. C'è Achille Lauro intanto. E ciao.

Comuni immortali, sempre bello ritrovare questa canzone e anche questo videoclip girato ovviamente alla Fontana di Trevi di Achille Lauro, 18:14 e anche insomma non si possono ricordare ovviamente le date appena accadute sia all'Olimpico di Roma sia invece poi allo Stadio San Siro di Milano. Ci sono stati anche tantissimi gli ospiti, no, in queste date, la sfilata anche di moda che ha fatto, abbiamo parlato anche della ragazza di Sinner, insomma Laila Asanovic, che ha sfilato anche lei. Intanto c'è Bells, Scomoda.

Addicted, Zerba con i Chainsmokers e Ink, 18-19 minuti. Zerba naturalmente poi è tornato anche con diverse collaborazioni, anche per esempio con Rita Ora, no? La loro If It's Not Love. Tra l'altro leggevo in un'intervista proprio al DJ, a Zerba, che ha raccontato che è stata Rita Ora in realtà a contattarlo dopo aver sentito in realtà il suo brano Space durante proprio un viaggio nel nostro paese, peraltro in Italia, e così insomma da questo primo messaggio, diciamo, su Instagram è nata proprio veramente poi una collaborazione e un bel progetto. Tra l'altro Zerba ha anche raccontato nella stessa intervista, diciamo, il suo legame proprio con l'Italia, un paese a cui insomma ha detto che si sente molto legato e che ama molto. Vede che ha in un certo senso creato anche questa collaborazione poi con Rita Ora. Ecco Gaia su Z Bossa Nostra.

Le belle atmosfere sempre di Gaia Bossa Nostra, 18:23 minuti. Invece sta arrivando Martin Garrix con Ed Sheeran. Tra l'altro parlavamo prima della collaborazione di Zerb, no? Con Rita Ora. Questa è una storia ancora più particolare, perché appunto i due avevano collaborato insieme nel 2014 in realtà, ma poi la canzone non era mai uscita. E invece poi quest'anno appunto finalmente abbiamo avuto, diciamo, tutta la canzone, tutta questa Repeat It, Martin Garrix con Ed Sheeran.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 29 minuti qui su Radio Z. Il presidente americano Donald Trump ha usato parole di scherno per la presidente del Consiglio Meloni durante un'intervista sulla 7. Mi ha implorato di fare una foto con lei, non l'avrei mai fatta, ma mi ha fatto pena. Così ha dichiarato Trump, che poi ha aggiunto un commento negativo sugli europei. Hanno sbagliato tutto su energia e sull'immigrazione. L'Iran intanto ha chiesto garanzie sulla fine delle ostilità in Libano prima di riprendere il confronto con gli Stati Uniti. Questo è il motivo, rivelato dal Financial Times, per il quale sono saltati al momento i colloqui di pace in programma a Lucerna. Non è stato specificato quando i negoziati invece riprenderanno, allibiti a quanto pare i mediatori pakistani. Chiudiamo poi con lo sport e con il calcio. Ai mondiali torna in campo il Brasile la prossima notte alle 2:30. La nazionale di Ancelotti affronterà Haiti dopo il pareggio con il Marocco. Serve assolutamente una vittoria. Queste e le altre partite invece alle 21 ci sarà Stati Uniti e Australia. A mezzanotte invece sarà il turno di Scozia e Marocco. Ricordiamo che RTL 105 segue gli incontri con il format Noi Dire Mondiali. È tutto per questo appuntamento con l'informazione. Adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un weekend in prevalenza soleggiato sul nostro territorio e con anticiclone di matrice nordafricana ben saldo. Calde d'afa infatti intensi non solo di giorno ma anche di notte. Le massime comunque sfioreranno i 37-38 gradi, specie al centro-nord. Solo un po' di instabilità pomeridiana sui rilievi della nostra penisola. Dettagli su Trevi Meteo.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sempre tocca
1: a Gera. Karol G insieme a Manu Chao, 18:34 minuti, canzone perfetta direi per introdurre di nuovo Martina Rinelli, l'aeroporto di Roma Fiumicino. E con chi sei, Marti?
2: Eccoci qui, carissimo Francesco Taranto. C'è, ho trovato,
1: scusa,
2: un gruppo di amiche.
1: È partito, scusa, spontaneamente un applauso da parte sempre del nostro,
2: certo,
1: regista Salvo.
2: Jack Moore ci
1: quest'oggi,
2: fa gli applausi.
1: Poi chiederemo ovviamente anche alle nostre ragazze, chiaramente anche il loro status, perché ci interessa. Però dico,
2: ma
1: in
2: guarda,
1: generale,
2: secondo me per il posto in cui vanno.
1: No, infatti, Jack, perché riparte il contest, diciamo, il contest, diciamo, il principe Jack cerca moglie. Ecco, quindi prego, dove vanno e sono libere soprattutto le donzelle.
3: Jack, noi andiamo a Mykonos.
1: Questo è buono.
2: Come vi chiamate?
3: Io Arianna.
4: Alice.
5: Carolina.
2: Bene, e il principe Jack vuole sapere se per caso siete single anche.
3: Io single, Gattara.
2: Lei singolissima, Gattara. Bene, singolissima.
1: Va bene, Gattara, Jack, cioè, che dici?
2: Lei
1: sì,
2: no, lei no. Bene.
1: Lei no, va bene, ok, no, perché vabbè, comunque tutto questo è per il nostro regista, lo ricordiamo, no, perché sennò sembra, ecco, se siamo dei malati. Benissimo, prego.
2: Bene.
1: Marti, prego.
2: Allora, quindi andate a Mykonos, giusto?
3: Esatto.
2: Toccate fuga proprio, perché starete fino a?
3: Sì, domenica ritorniamo.
2: Ok, e cosa farete in questi due giorni? Raccontatemi un po' il vostro piano.
3: Serata.
5: Alcol?
2: Alcol?
3: Beh, io voglio dormire.
2: Ma come vuoi dormire, amico? Non se vuoi dormire. Ma poi ho
3: qualcosina.
2: Detto, vabbè, andrete a fare un tuffetto anche al mare. E lei mi ha proprio risposto, no. Niente mare, solo serate.
3: Io dormo sotto il sole. Non mi muovo, mi vedi dalla lucertola. Mi sveglio, bevo, dormo.
1: Posso dire, questo è ottimo, perché anche il nostro principe Jack fa questa cosa, cioè dorme al sole con anche dell'alcol. Quindi in realtà, esatto, cioè siete l'anima gemella senza, come dire, averlo
3: principe
1: mai saputo.
3: Jack, siamo perfetti l'uno.
1: Siete perfetti.
2: Ma
1: dopo
2: vogliamo
1: scambiatevi
2: mostrare
1: Instagram.
2: Il principe Jack in diretta, così almeno si vedono.
1: Ma certo, vuoi venire? Vieni Salvo, vieni, arriva il nostro Jack.
2: Guarda,
1: no,
2: guarda,
1: dice di no, perché forse non si pone anche per delle policy, ovviamente,
2: non
1: giustamente
2: può,
1: aziendali.
2: Può, bene,
1: però
2: poi,
1: Jack Moore su Instagram,
2: vedere.
1: Cercatevi a vicendevolmente. Ecco, vicendevolmente.
3: Ok, dopo vado a cercare subito.
2: Fantastico.
1: Grandissimo.
2: Bene, ragazzi, allora fate buon viaggio, divertitevi.
3: Grazie,
2: volete
3: grazie.
2: Salutare qualcuno già che ci siete?
3: No.
1: No, niente.
2: Zero.
1: Ma neanche l'unico fidanzato delle tre. Neanche l'unico fidanzato che c'è nelle tre. Niente, nessuno. Non salutiamo
2: nessuno. Il fidanzato
1: nessuno.
2: Lo vuoi salutare?
1: Ah, no.
5: Ciao Gianmarco, ciao Greta.
1: Così,
2: pensavo
1: vabbè.
2: Già si fosse dimenticato il nome del fidanzato.
1: Ciao
2: buon
1: Marti.
2: Viaggio, ragazzi.
3: Grazie
2: ciao, Fraghetto. A lunedì.

0: Eddie Brock, la sua Avvoltoi, 18 e 39 minuti, direttamente ovviamente dall'ultima edizione di Sanremo. Allora, tra pochissimo ritorniamo per questi ultimi 20 minuti insieme qua di Generazione Z, gli ultimi 20 tra l'altro della settimana, e anche qui dalla Toscana. Tra poco.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone.
3: Mamma mia che buono.
2: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio,
2: ascolta Antonino.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
7: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
8: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
9: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
10: Minuti, gli ultimi minuti quindi in nostra compagnia, circa un quarto d'ora naturalmente fino alle 7 qua su Radio Z in Generazione Z. Siamo anche per sentire l'ultima di Siena Spyro, si chiama Material Lover. Ricordiamo peraltro che appunto non tra molto in realtà, dai, se manca sempre meno, il 3 di luglio uscirà il suo primo album in realtà, perché per ora l'abbiamo conosciuta con diverse canzoni, però ancora un album insomma non è mai uscito, uscirà appunto, si chiamerà Visitor, appunto il 3 luglio prossimo, e non solo, poi l'anno prossimo, questo in realtà il 27 marzo del 2026. Quindi ci portiamo un po' avanti, però sappiatelo, nel caso verrà in Italia, sarà in particolare al Fabric di Milano, quindi la potremo sentire anche live assieme a Spyro.

0: Material Lover di Siena Spyro, 18:46 minuti, lo ricordavamo, quindi verrà a trovarci, in realtà verrà in Italia in generale nel 2027, quindi l'anno prossimo. Non solo canzone, poi peraltro tratta dalla colonna sonora anche questa di Del Diavolo Veste Prada 2, no? Così come poi la canzone quella proprio ufficiale, diciamo, che era Runway di Lady Gaga con Doci, però insomma c'è anche questa nella colonna sonora. 18:46 minuti, quindi l'ultimo quarto d'ora, anche un pochino meno, qua in diretta su Radio Z dalla Toscana. Ci sono Giuli e 13 Pietro.
1: Sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita,

Red Light di Tedua, 18 e 52 minuti, si avvicina anche quell'appuntamento lì, quello di cui abbiamo parlato diverse volte, ovvero il suo San Siro, il suo stadio San Siro, prossimo 24 giugno, quindi in realtà fra pochi giorni, fra circa 5 giorni. Peraltro ricordiamo che Tedua in questo 2026 ha pubblicato anche il Ryan Ted mixtape, proprio lo ha spiegato lui, era proprio per prepararsi, diciamo, queste date, per avere anche del materiale, diciamo, nuovo, fresco, insomma, da suonare, no? Anche poi da vivo a San Siro, ovviamente, oltre al grandissimo successo della Divina Commedia, l'album che ha pubblicato ormai un po' di anni fa, insomma, e che sicuramente sarà grande protagonista anche della data. Quindi ricordiamo 24 di giugno per lui, San Siro, per Tedua. C'è Sombra, intanto questa è Potential su Radio Zeta.

Potential di Sombra, 18 e 56 minuti, e con questa canzone abbiamo chiuso questo appuntamento di Generazione Z anche per oggi, per questo venerdì 19 di giugno. In realtà abbiamo chiuso con questo anche l'intera settimana, diciamo, per quanto ci riguarda qua in Generazione Z, e anche per questa trasferta, diciamo, al Toscana Bella Camping Sandaia. È stata veramente una bellissima esperienza, insomma, penso di parlare anche a nome per esempio di Alessandra Vata, insomma, che ha fatto la mattina sempre da qui. Naturalmente ringrazio anche il mitico Salvo La Spina, che peraltro abbiamo citato diverse volte quest'oggi anche con l'aeroporto. Torniamo allora lunedì puntuali, sempre anche da Fiumicino con Martina, e vi lascio tra poco con Aperi Z. Chiudiamo però con Banfi.

0: Radio Z, generazione futuro.
1: Le 19 in punto su Z.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Aperizeta.
1: E allora, signore e signori, buonasera a tutti. 19:01, con qualche secondo colpevole, devo dire la verità, di ritardo, inizia una nuova puntata di Aperizeta. È venerdì, siamo tutti più sereni, belli chill, si arriva al weekend con calma, perché il grosso della settimana è passato, almeno per la maggior parte delle persone. Poi ci sono anche quelli che lavorano il weekend. E allora, innanzitutto saluto e ringrazio Francesco Taranto e Martina Rinelli, che vi hanno tenuto compagnia con la loro Generazione Z fino ad adesso. Adesso però tocca a me, fino alle 21 con l'Aperizeta. E allora iniziate anche a scriverci, qualche cosina al 335 30 10 25. Che facete? Dove siete? Con chi siete? Che fate questo weekend? Ma al centro di Aperizeta, come al solito, la musica. Arriva Irama con la sua Cabana.

E questa è l'ultima di Irama, la sua cabana qui su Radio Z. Sono le 19.05 e ce la prendiamo un po' con Francesco Taranto per questi 20 secondi di ritardo in Aperizeta. Ragazzi, non è colpa mia, io ero qui puntuale come al solito, diciamo, quasi puntuale come al solito. Questa è una novità qui su Radio Z, Fade con Sfera e Basta, Piensa in Me.

0: Gli occhi, Chico, non mentono mai, lo dice Rose Villain in uno dei suoi feat con Gue. Qui c'è anche Luque, la canzone si chiama Chico, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Z in diretta, come sempre, con me, Edoardo Donna Maria, in Aperizzetta fino alle 21 con voi. E adesso, allora, la prossima artista a noi piace molto, anche a me personalmente piace molto, ha dei gusti amorosi un po' particolari, cioè è abbastanza esigente. Allora, sempre meglio molto esigente che accontentarsi nella vita. Questo come consiglio personale. Arriva Amélie con la sua ultima, Non è Francesco.
1: Lui non

E tra le varie cose abbiamo capito che Davide, Roberto, Marco, Luca, Alessio, sì, ma sicuramente non è Francesco. Questa era la nostra Amelie qui su Radio Z, in Aperi Z, alle 19:15 arriva David Guetta con Afrojack e See Awake Tonight.

0: Se mi chiedete personalmente top 3 canzoni del 2020, io onestamente a gusto personale faccio fatica a non metterci questa collab fighissima tra Blanco e Salmo, ovviamente per quanto riguarda la voce, la musica di Mace e il titolo, ragazzi, la canzone nostra, una hit totale del 2020, invece candidato sicuramente per le canzoni migliori del 2026 è, non può che esserci lui, il dottor Ultimo con la sua Romantica.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E questo era il nostro ultimo con la sua romantica lei, ma romantico anche lui, ormai lo conosciamo bene, ma tenetela quella lacrimuccia che vi sta scendendo, perché arriva un altro che di lacrimucce se ne intende, Mr. Rain con la sua Lunedì Nero su Z.
1: Siamo bravi a complicarci la vita e non so come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

La carica di Sophie and the Giants con Purple Disco Machine qui su Radio Z alle 19:31, sempre in diretta in Aperizeta con Edoardo, Donna Maria, signore e signori, un attimo di attenzione perché è arrivato quel momento lì in cui vi ricordiamo uno degli appuntamenti, forse l'appuntamento più importante per noi del team di Radio Z, perché mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona, a Verona, torna Radio Z Future It's Live 2026. Ci sono i primi nomi, stanno uscendo piano piano, si allunga la lista, preparatevi perché avremo Anna Olè, partiamo anche con gli Olè, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA con H7, Lorenzo Salvetti, Merkin Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, c'è San Giovanni, c'è Serena Brancale, ci sono i The Colors, c'è Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, anche 22 Simba tra i vari confermati, e io ve l'ho detto che piano piano questa lista si allunga sempre di più, e allora andate su ticketone.it per acquistare il vostro biglietto, intanto godetevi la Swag Music di Artifive.

0: Pippo Plaza dal 2019 con questa Mina, ho fatto strada qui su Radio Z. E allora un attimo di attenzione ancora, perché Radio Z ti invita ad un evento unico 11 e 12 di luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Allora, se volete partecipare, vai su RTL 102.5 Play nella sezione Special and Contest, oppure sui nostri social per scoprire come partecipare. Con Radio Z puoi esserci.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo.

0: Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
7: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi. Baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia. Vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
8: Le 19.42 si torna in diretta in Aperizeta con me, con Edoardo Donna Maria, fino alle 21 insieme a voi per una serata di musica, ovviamente anche di chiacchiere. C'è chi ci scrive, per esempio al 335 30 10 25, che ho chiesto cosa fate stasera, mi hanno detto domani vado a vedere Toy Story 5, che vabbè, no, forse avevo detto il weekend in effetti, però vabbè, ci sta, andare al cinema è sempre ottimo, lo suggeriscono per contrastare il caldo. Mi raccomando, se vai al cinema col telefono ti scarichi RTL 102.5 Play e lasci Radio Z a cannone, così ti cacciano dopo 5 minuti. Si alza il volume perché arrivano su Z Another con 54 Ultra Top.

0: Another con 54 Ultra, la loro Talk to You, questa è Radio Z, questo in particolare dalle 19 alle 21 è la Perizeta con me, Edoardo Donnamaria, e soprattutto la nostra musica arriva a Jimmy Nero, un giovane con la sua Splinter Cell.
1: Chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si...

Le cose sono due, ce lo dice Elodie, dal 2023 alle 19:50 qui su Radio Z. Tante in realtà le novità che girano intorno alla prossima artista che stiamo per passare, sempre in hype quando si parla di lei. Sto parlando di Anna, perché ha annunciato l'uscita del suo prossimo album. Vi ricorderete, no? Le carte di credito firmate da Anna, lasciate in giro per le scuole di Milano, poi è stata vista in giro con Arti 5, dicono le male lingue, proprio in concomitanza con questo annuncio. White Girl Wasted, Anna su Z.

Million Dollar Babe, così il titolo del suo prossimo album che uscirà a breve. Ovviamente parliamo di Anna, questo era il primo estratto di quest'album, White Girl Wasted, l'abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z. A proposito di ragazze, c'è Clara San Giovanni, le ragazze.

0: Che voce, quella di Olivia Dean qui su Radio Z. Man I Need, questo è il titolo della canzone che abbiamo appena passato qui in Aperiz. Oh, sono le 20 spaccate, quindi significa una cosa sola: siamo già arrivati alla fine della prima ora di Aperiz. Voi continuate a seguirci anche alla radiovisione, perché no, al 266 del vostro televisore oppure al 735 di Sky. Noi siamo un po' ovunque, come sapete. Torniamo tra poco. Le 20 spaccate.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

E quanti quando arriva la notte diventano bad? Non lo sappiamo, non lo sappiamo e non sappiamo di chi stesse parlando. Shiva nella sua Bad Bad Bad, questo feat con Geolie che sta andando molto forte dal suo ultimo album, il Vangelo di Shiva su Z, Lady Gaga con Doechii, Runway.

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati. Troppo figli per essere padri, anche tu pensi piani malvagi? Siamo in ballo e dobbiamo ballare, che gara, tra intelligenza artificiale e stupida.

E si limona forte e chiaro, nel video di questa canzone, per chi ci segue in radiovisione al 266 del televisore, al 735 di Sky, c'era un limone molto lungo, molto intenso. E loro erano Tananai con Marrakesh sulla musica di Merck & Cremont, un altro mondo. Merck & Cremont, che lo ricordiamo, saranno presenti a Radio Z Future Hits Live 2026 di Verona il 2 di settembre. Adesso arriva una novità musicale uscita la settimana scorsa, non ce lo meritavamo, ma era il feat di cui avevamo bisogno. Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Beh, due voci bellissime, quelle che abbiamo appena ascoltato di Angelina Mango e Marco Mengoni, è uscita da pochissimo, da pochi giorni. Questo feat si chiama Canto d'amore adesso.

E un altro lunedì blu, quello di Fra Quintale, lunedì blu su Radio Z alle 20:20. Questa è la Peri Z, io sono Edoardo Donna Maria, sarò con voi ancora una quarantina di minuti, quindi c'è tempo, con calma, scriveteci, raccontateci che facete voi, è venerdì ragazzi, è venerdì, tiratevi su un po' il morale con la nostra musica, poi se volete uscite, ma non fate troppo tardi, e poi domani comunque dovete svegliarvi presto, dovete allenare, dovete studiare, dovete lavorare. E poi si ricomincia, e poi si ricomincia la sera, perché comunque venerdì va bene così, uno lo passa anche un po' in chill. Fateci sapere quello che state facendo, 335 30 10 25, noi siamo qui anche per leggere i vostri messaggi. Intanto arriva su Z il remix di Dracula con Tame Impala e Gemma.

Dracula, il remix con Tame Impala e Jenny qui su Radio Z, 20 e 23 minuti. Allora, ragazzi, non vi raccontate le storielle se vi beccano col bacio sul collo, un segno sul collo. No, ma quello è il bacio, è il simbolo dei Rolling Stones. Non lo potete fare perché non siete Stash, non siete The Colors. Mi dispiace per voi, The Colors su Z, la loro Rolling Stones.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20.30 su Radio Z, in primo piano il presidente americano Donald Trump ha usato parole di scherno per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante un'intervista sulla 7. Mi ha implorato di fare una foto con lei, non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena, ha dichiarato Trump, che poi ha aggiunto un commento negativo sugli europei. Hanno sbagliato tutto su energia e immigrazione. Dopo le parole sprezzanti di Donald Trump, immediata la risposta della presidente del Consiglio. Sono dichiarazioni inventate. Sono allibita, dice in un video sui social. Una cosa si deve ricordare Trump: io e l'Italia non imploriamo mai. Duro anche il commento del ministro degli esteri, vice premier Antonio Tajani, che ha offeso l'Italia. Annullo il mio viaggio negli Stati Uniti, ha affermato. Chiudiamo con lo sport. Il calcio ai mondiali, torna in campo il Brasile la prossima notte alle 2.30. La nazionale di Ancelotti affronterà Haiti dopo il pareggio con il Marocco. Serve assolutamente una vittoria. È tutto su Radio Z. Arriva il meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un weekend in prevalenza soleggiato sul nostro territorio e con anticiclone di matrice nordafricana ben saldo. Calde d'afa infatti intensi non solo di giorno ma anche di notte. Le massime comunque sfioreranno i 37-38 gradi, specie al centro-nord. Solo un po' di instabilità pomeridiana sui rilievi della nostra penisola. Dettagli su Trevi Meteo.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinta tu. Meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu, hai riso tutti i

0: E questa era la voce di Mahmood con la sua Cocktail d'amore. Sempre bello ritrovare Mahmood qui su Radio Z, questa dal 2023. Torniamo tra poco.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Dal buio alle luci del palco, Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono. Un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Alle 20.39 si torna in diretta qui su Radio Z con Edoardo Donna Maria, una ventina di minuti ancora da passare insieme. Poco fa la nostra raffica musicale, abbiamo passato degli artisti e vi faccio alcuni nomi: LDA e H7 per esempio, Nerissima, Serpe, ecco perché ve li

li cito perché loro ci saranno quando, direte voi, ma certo, il 2 di settembre all'Arena di Verona, il nostro evento di Radio Z, il Radio Z Future It's Live 2026. Mi raccomando, su ticketone.it trovate i biglietti. Intanto arrivano su Z The Bowser con Magnetic.

Questi erano i Pausa con la loro Magnetic qui su Radio Z alle 20:43. E se non siete pronti per avere una nuova fissa in testa, cambiate subito canale, perché questa, una volta che la senti, non ti esce più. Serena Brancale con Levante e Delia, Il mio paese.

che ritroviamo sempre con enorme piacere. Bottiglie vuote, non particolarmente utili se devo dire la verità, se non ad essere riempite, perché servono a quello e tu le riempi, poi dopo bevi, le svuoti. In effetti è un po' un ciclo questa roba qua delle bottiglie, ma chi se ne frega, non ci interessa assolutamente nulla di quello a cui servono le bottiglie. In questo momento ci interessa la musica, quella di Samurai J, che arriva qui su Radio Z col suo flamenco, e flamenco paranoia.

E la musica suona, in questo caso quella di Samurai J con la sua Flamenco Paranoia. Ci piace tantissimo, Samurai J, a noi di Radio Z, l'abbiamo appena ascoltato, 20:53, siamo quasi alla fine di queste due ore di Aperizeta, ma è un'altra canzone che, se non avete intenzione di avere una nuova fissa in testa, cambiate canale subito. Questa la testa te la fa girare proprio. Fede Palma con Anita e Mischilla, la testa gira.

0: E oggi si chiude così con DJ Snake e J Balvin e la loro Loco Contigo. Contigo tutto attaccato, che uno non lo sa, dice con Tigo perché è con te. No, perché non è la stessa lingua della nostra, lo spagnolo. Bel modo, ottimo modo per chiudere queste due ore di Aperizzeta in compagnia di Edoardo Donna Maria, che mo se ne va a viversi il suo weekend piano piano, con chill ovviamente. Arriva Davide Guerra da Milano con il suo Fattore Z. Noi ci vediamo lunedì, ciao!
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero.

0: e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Le 21.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Fattore Z.
3: 21 un minuto, buonasera, buonasera, buon venerdì. Sentite come suona bene la parola venerdì. È proprio una di quelle parole belle che fa capire, signori, che anche questa settimana ce l'avete fatta. Bravi, bravi, bravi, bravi. Vi faccio un applauso per chi avete raggiunto il weekend. Il venerdì sera è il primo assaggio per molti, cioè si chiude l'ufficio, si va, si esce, si timbra in base al lavoro che fate e poi a quel punto ci si gode il venerdì sera, il sabato e la domenica sera un po' meno, perché poi c'è già l'ansia per il lunedì, ma con calma, perché è solo venerdì. Questo è il Fattore Z. Iniziamo questo appuntamento fino alla mezzanotte. Io sono Davide Guerra, potete seguirci in radiovisione al 266 del digitale terrestre, sulla app RTL 102.5 Play o in FM dalla vostra autoradio, ovunque voi siate. È tornata, ne siamo ben felici di ospitarla anche nella nostra playlist Madame, Mama non Mama. Si parte così.

la nuova di Madame su Radio Z, 21 e 5 minuti in questo preciso istante. È venerdì, iniziamo l'ultima puntata insieme del Fattore Z. Domani ci sarà Riccardo Castiglioni come sempre nella versione weekend, ma non è finita qui, anzi signori, abbiamo ancora tutto da goderci questo venerdì sera, ovviamente insieme anche al 335 30 10 25. Elettra Lamborghini, bam bam bambina.

Savage La La Love, così dice nella canzone Jason Derulo. Questa canzone qui dal 2020 mi fa venire in mente solo il balletto, perché poi ci sono tutti questi tormentoni, arrivano sui social e dappertutto, che automaticamente diventa un riflesso, no? Quindi tu automaticamente... Ecco, ve l'ho fatto in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre, solo per chi sta guardando la radiovisione, un'esclusiva incredibile. Però è così, quando c'è quel tormentone che ha a che fare con un movimento, una parte del corpo, automaticamente tutti quanti vanno a farlo. E noi che ci dobbiamo fare? Niente. Fulminacci, maledetto me.

Fulminacci, maledetto me su Radio Z, 21 e 14 minuti. Come sempre, per dovere di cronaca, vi ricordo che questa sera ci sono le partite anche del mondiale in campo, gli Stati Uniti contro l'Australia, già 1-0. Quindi vi ho dato due notizie in una, così finché non segnano di nuovo non mi sentirete più parlare di questo. Promessa, Franco 126, Idua rimane al centro dell'attenzione. La musica di Radio Z, questa si chiama Ordinaria Follia.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica Olly Iuli su Radio Z, e questa domenica tra l'altro proprio Olly sarà a concludere le tre date allo stadio Luigi Ferraris di Genova, nella sua Genova, a casa sua, come dice anche lo slogan di questo mini tour di tre date, 18, quindi ieri sera la prima, domani la seconda e domenica la terza e ultima, tra l'altro live. Io andrò a vederlo sabato, quindi poi vi saprò dire la settimana prossima.

I did it all for love. Ho fatto tutto per amore. Cantano Madonna e Sabrina Carpenter. La canzone si intitola Bring Your Love. 21 e 24 minuti. Il fattore Z che procede va avanti tra una canzone e l'altra, tra una novità e l'altra. Epoch si intitola Vertigo.

Stavo pensando a te, c'è Fabri Fibra su Radio Z, il fattore Z come ogni sera dalle 21 a mezzanotte anche in questo venerdì che sa tanto di weekend, e c'è un appuntamento però molto molto importante che vi ricordo e vi ricorderemo parecchie volte per ricordarvelo, perché poi uno preso dalla vita si dimentica di prendere il biglietto ed è un problema. Mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026, i primi artisti confermati sono Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDIH7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Vitori e 22 Simba. Questi sono solo i primi, vedete che piano piano ne aggiungiamo qualcuno, ma il cast è davvero incredibile, quindi io vi consiglio già da ora, anche solo che ve ne piace solo uno, di prendere il biglietto su ticketone.it, acquistatelo subito così poi non dovete correre dopo a dire ma ce n'è ancora, e noi vi dovremo dire no, non ce n'è più, ve lo diciamo da un po'. Tra l'altro ci sarà anche lui, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Crosville & Rari, 21 e 38 minuti su Radio Z nel Fattore Z. Ci prendiamo una piccolissima pausa e poi ritorniamo. State con noi.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

21 e 40 minuti di nuovo in diretta come promesso su Z. Io sono Davide Guerra, fino alla mezzanotte di questo venerdì 19 giugno sarete in mia compagnia e la buona musica di Radio Z. Saluto chi mi invita al compleanno, ciao, ti aspettiamo il 12 luglio per il mio compleanno, sono Danilo, compirò 31 anni, ti ringrazio, un abbraccio. Guarda, fammi sapere quantomeno l'indirizzo, il luogo e se c'è da bere, da mangiare gratis. A quel punto io, no, sto scherzando ovviamente, ricordacelo anche in diretta che magari ti facciamo pure gli auguri. Sfera Basta, Distinct, si intitola Aiaiai.

4 giorni al live di Sfera Ebbasta, quantomeno alla partenza del primo, che sarà a Torino all'Allianz Stadium il 23 giugno. Poi a seguire ci saranno tante altre date, quindi manca pochissimo. L'abbiamo ascoltato con Ai Ai Ai, che probabilmente farà anche live.

Class Animals, Heat Waves su Radio Z, questo è il Fattore Z, io sono Davide Guerra e vi comunico come sempre, vi aggiorno su anche quello che è la partita in corso in questo istante. Stati Uniti-Australia ha raddoppiato, gli Stati Uniti hanno raddoppiato, quindi 2-0 il risultato quando siamo nei minuti di recupero del primo tempo. Ricordiamo la partita è iniziata alle 21 precise, ma torniamo a noi e soprattutto a voi, perché oltre a invitarmi ai vostri compleanni, che è una cosa che mi fa molto molto piacere, per carità, visto che abbiamo parlato di concerti, abbiamo sentito Olli, abbiamo sentito Sfera Ebbasta, che chi ha già fatto qualche data ne sta per fare le altre.

0: che ancora deve iniziare il tour come sfera, ce ne sono parecchi in questi giorni e in questo periodo, in quest'estate, quindi sono curioso di sapere anche se avete già comprato dei biglietti. 335 30 10 25, qual è il concerto a cui andrete, il prossimo quantomeno, se ne avete tanti e non solo uno, fatecelo sapere. Nel frattempo vi ricordo sempre che il 2 di settembre all'Arena di Verona ci sarà Radio Z Future Hits Live, ci sarà anche 22 Simba con Arricchiti, lo ritroviamo adesso insieme a Gue su Radio Z.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade al bosco, lo offro ai miei amici, non ci vado mai.

Arricchiti, 22 Simba insieme a Gue, sempre su Radio Z, dove ci sono anche alcune canzoni che vengono definite canzoni estive, altre invece che si intitolano come canzone estiva, ma non lo sono. Per spiegazioni chiedere a Annalisa.

0: Calcutta e paracetamolo, che alle 21.59, quasi 22, il venerdì sera, potrebbe sempre comunque essere utile dopo lo stress della settimana. Qui si parla invece di quelle cose che fanno bene anche all'essere umano e che non sono medicinali, quali i concerti. Al 335 30 10 25 vi ho chiesto qual è il più imminente e Daniela da Roma dice: il mio prossimo concerto, ovviamente da Roma, quindi di ultimo. A Tor Vergata, ciao a te, grazie per aver condiviso il tuo prossimo biglietto, potete farlo anche voi, il numero già lo conoscete, state con noi per la prossima ora.
1: Le 22.

Tedua Mai apre la seconda ora insieme del Fattore Z per questo venerdì 19 di giugno, 22:03 minuti in questo preciso istante. Io sono Davide Guerra, fino a mezzanotte con me, e si parla di concerti. Qual è il prossimo concerto al quale parteciperete? 335 30 10 25, c'è anche Bob Sinclair.

e te, Irama arrogante su Z. Stanno arrivando i vostri messaggi al 335 30 10 25. Tanti romani all'ascolto, ci sono altri due che andranno a vedere il concerto di Ultimo a Tor Vergata, che sono Stefano e Laura, che saluto. Invece non si firma, ma scrivono Giova Circo Massimo Roma, con anche il giallo rosso, i cuori gialli e rossi, poi vabbè, al di fuori della fede calcistica. Insomma, tanti bei concerti, molti su Roma, c'è qualcuno anche al nord o al centro Italia o al sud che va ad altri concerti. Fatevi sentire, c'è Brescia da Dio.

Da Dio Brescia su Radio Z 2212, anche lui prossimo a determinati live, alcuni live che farà, e tra l'altro si passa da un genovese all'altro perché Simona da Milano dice che sua sorella gli ha regalato i biglietti per Olly domani a Genova, quindi cara Simona da Milano ci vedremo là, sarà difficile incontrarsi ma ci sarò anche io e poi magari lunedì ci si ribecca qua nel Fattore Z alle 21 a mezzanotte e ci raccontiamo un po' com'è andata l'esperienza del concerto di Olly. Ora Bruno Mars, On My Soul.

Tonight c'è Anna che ci ricorda che stasera comunque è venerdì, signori, quindi bisogna fare anche un po' di festa. Sicuramente lo vorrete fare voi, perché avete un bel calendario di concerti prossimamente. Stanno arrivando tutti al 335 30 10 25 dopo Simona da Napoli, che ci ha detto appunto domani che sarà a sentire Olli a Genova. Ci scrivono: ciao Radio Z, io andrò al concerto di Sfere Basta a San Siro l'8 luglio, Matilde da Bergamo. E poi c'è chi dalla Sicilia dice: il 4 luglio sarà a Tor Vergata, tutto per ultimo. E questo è il uno dei più votati per adesso, ultimo. Abbiamo capito che c'è un motivo se ha fatto Tor Vergata e ha allargato i numeri, perché lo stadio non bastava più.

0: Che terzetto, signori, le cattive abitudini di Mates, Salmo e Colapesce alle 22. E 22 minuti, siamo pronti per procedere con la nostra puntata. Tra poco arriviamo anche alla metà, quindi arriverà poi il momento in cui con il rullo di tamburi decreteremo la metà superata della nostra puntata. Il venerdì sera è vostro, i vostri concerti stanno continuando ad arrivare al 335 30 10 25.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 22:29 minuti su Radio Z, nuovo duro attacco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla premier italiana Giorgia Meloni. Non lo voglio più come fan, lei e la NATO erano assenti durante la trattativa sullo stretto di Hormuz, ha detto il tycoon in un'intervista a NBC. In un'intervista concessa la mattinata alla 7, il numero uno della Casa Bianca aveva sostenuto che la premier italiana lo ha implorato di fare una foto con lei. Avrebbe un disagio psichico e ora sotto l'effetto di alcol e droga il 29enne di origini nigeriane che a Brescia ha preso per il collo due bambini in un parco pubblico della città. Uno dei due piccoli è riuscito a divincolarsi, mentre il secondo di 3 anni avrebbe subito un vero e proprio tentativo di strangolamento, salvato dall'intervento di un altro straniero che si è scagliato contro l'aggressore. Il nigeriano, con precedenti penali, è stato arrestato ed ha ricevuto un decreto di espulsione. Chiudiamo con lo sport, il calcio, i mondiali in corso, Stati Uniti-Australia, risultato delle 2-0, mezzanotte Scozia-Marocco, alle 2:30 Brasile-Haiti e alle 5 del mattino Turchia-Paraguay.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un weekend in prevalenza soleggiato sul nostro territorio e con anticiclone di matrice nordafricana ben saldo. Calde d'afa infatti intensi non solo di giorno ma anche di notte. Le massime comunque sfioreranno i 37-38 gradi, specie al centro-nord. Solo un po' di instabilità pomeridiana sui rilievi della nostra penisola. Dettagli su Trevi Meteo.

0: Partire da te, Cercomi, su Radio Z, è arrivato il momento di annunciare la metà della puntata, perché l'abbiamo già superata, in realtà sono le 22 e 37 minuti.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
0: minuti, seconda metà di questa puntata del Fattore Z, siamo sempre più vicini alla mezzanotte, che sarà ufficialmente un decretare l'inizio del weekend per tutti, anche per coloro che lavorano fino alle ultime ore del venerdì, proprio faticata fino alla fine. Radio Z sempre in vostra compagnia, che siate di ritorno da qualche serata divertente, che stiate andando a fare serata, che stiate lavorando, qualsiasi altra attività. Se vi va potete sempre condividere al 335 30 10 25. La musica che vi accompagna, quella di Radio Z, in questo caso risponde a Liberato e Mahmood, si intitola Into Street.

Radio Liberato è il nome del nuovo progetto proprio di Liberato, che include anche Into Street, che è la canzone che abbiamo appena ascoltato, insieme a Mahmood, un'altra voce super riconoscibile del panorama musicale italiano. 22:43 su Zeta, buon venerdì. A proposito di voci riconoscibili italiane, c'è Francesco Gabbani che è tornato con Summer Funk.

Girls Like Na Na Na è il titolo della canzone di Peggy Goo che abbiamo apprezzato nel 2023, ci siamo portata per tutta l'estate. Adesso ogni tanto viaggiamo anche un po' nel tempo non troppo lontano per riportare in alto determinate canzoni che ci sono piaciute in passato e ci piacciono ancora adesso, così come mi piace sempre sentire i vostri messaggi e soprattutto mi piace sentire cosa state facendo a quest'ora e all'ascolto di Radio Z. Saluto in particolar modo chi scrive: buonasera Radio Z da un equipaggio che fa 118 a Bergamo, ascoltiamo sempre mentre attendiamo chiamate, grazie per la compagnia ma grazie a voi per il lavoro che fate, veramente grazie di cuore per essere sempre a disposizione del prossimo e soprattutto è fondamentale il vostro intervento, quindi grazie, grazie davvero e grazie anche per il messaggio che ci avete mandato. Ora dito nella piaga, la nuova si intitola Businessman.

come un vero businessman, lo dice Dito nella piaga alle 22:53 minuti, che tocca un tasto abbastanza centrale, no, nella vita di tutti i giorni, cioè l'equilibrio anche tra il lavoro e la vita privata, perché poi c'è il businessman che invece non ha vita privata, pensa solo al lavoro. Questa è un po' la riflessione di Dito nella piaga. Adesso c'è Bea Ricci.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: Idem di Gazzelle su Radio Z. C'è un pezzo secondo me bellissimo, il pezzo finale, che dice: ho lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate, qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E secondo me è veramente molto bella questa frase. Gazzelle è sempre molto riflessivo, molto introspettivo, quindi tocca a volte le corde quelle giuste. Siamo arrivati alla fine della seconda ora insieme del Fattore Z, ma non vi preoccupate perché ce n'è un'altra che arriva fino alla mezzanotte, quando sarà ufficialmente weekend.
1: Le 23.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors,

perché Cremont The Colors, che saranno presenti al Fiuciriz del 2 di settembre, essere la brancale, qui li abbiamo sentiti con Partenope, 23.4 minuti, si apre ufficialmente la terza e ultima ora del Fattore Z di questo venerdì e di questa settimana, perché poi ovviamente l'appuntamento sarà per lunedì, sempre a partire dalle 21, e vi lascerò con Riccardo Castiglioni la versione weekend. Adesso Ugel e Solto, Jamaican.

Miami mi odi Elodie su Z 23:09 minuti, buon venerdì a voi siamo pronti ad affrontare quest'ultima ora anche con la mia solita curiosità che mi contraddistingue nei vostri confronti. Prima però di farvi la consueta domanda, vi ricordo, o meglio vi comunico, che Stati Uniti e Australia è finita 2-0, un po' di tempo fa me l'ero perso, scusate, ma vi aggiorno appena riesco. E adesso invece sono curioso di sapere cosa fate svegli alle 23:10 minuti di questo venerdì 19 giugno. Allora, è un venerdì sera, inizia il weekend, è estate, che comunque è una cosa che, cioè, quasi è il solstizio, sarà tra qualche giorno, ma comunque è estate, la temperatura è quella. Quindi sono curioso di sapere cosa state facendo, quale vita state vivendo. 335 30 10 25. Ritroviamo anche i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

23:13 minuti, Radio Z, Fattore Z. Sorry, scusa, lo sento. Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari, oramai sono una garanzia anche a livello numerico. Hanno riempito gli stadi e continuano a farlo. E chissà fino a che numeri possono arrivare. Prima citavamo Ultimo, che il prossimo concerto a Roma farà davvero dei numeri spaventosi. Magari ci stanno pensando anche loro. Chi può dirlo? Minchia, David Guetta, un po' di internationality, Just the Way You Are.

Fedez, Tananai e Mara Sattei nel 2022 cantavano La Dolce Vita, l'abbiamo riascoltata insieme in questo venerdì sera su Z. Un grande abbraccio a loro che scrivono: tentato di cucinare delle pizze homemade su delle griglie in metallo, convinti di una grandissima serata. Pizze attaccate sulle griglie e buttate intere, e ora cercare di pulire le griglie tutte incollate. Ecco la nostra serata. Ah, ovviamente non abbiamo mangiato nulla. Ragazzi, un grande abbraccio. Lo so, capita, a volte capita, non riuscite più a ordinare una pizza al volo, vero? Magari illudendovi anche di averla fatta voi sulla griglia, così, per tamponare.

0: Tony Boy, cuore rotto, 23-22 minuti, come ce l'avranno immagino anche i due ragazzi che hanno fallito il loro tentativo di serata da pizzaioli. Non vi preoccupate, la prossima volta andrà sicuramente meglio. A consolarci sempre e comunque ci rimane la buona musica e la compagnia. Pensa se eravate pure da soli, finivate non mangiare da soli. Una volta ho provato a fare il sushi anni fa, è andata malissimo, ma ero da solo, quindi ancora meglio, neanche da dire ci consoliamo a vicenda.
1: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

0: Le mille pare, bad times, quelle di Gali dal 2020, 23 e 28 minuti su Z, Davide Guerra, che sono sempre io, fino alla mezzanotte, ancora mezz'oretta abbondante da trascorrere insieme per poi salutarci per il weekend e darci appuntamento a lunedì. Come va là fuori? Come state trascorrendo queste ultimi minuti del venerdì? Si fa festa, si studia, dai, anche gli esami di maturità, se anche fossero lunedì, ce n'è di tempo, no? Il venerdì sera ci si diverte, poi sabato e domenica, no? Bisognerebbe studiare se... Vabbè, ognuno poi. Achille Lauro, Comuni Immortali.
1: E ciao, aspetterai 100 video.

Achille Lauro, comuni immortali su Radio Z nel Fattore Z. C'è chi come Piercarlo anche il venerdì sera si va a fare sport, signori, la partita di padel del venerdì e poi birra tra amici, vedi? Sono gli appuntamenti quelli che uno dice, bevo la birretta che è un po' calorica, un po' di qua, un po' di là, però almeno prima, cioè ci arrivo che ho già corso, di modo che ho la coscienza pulita e vado soltanto a reintegrare la fatica fatta in qualche modo. 335 30 10 25, come state, come sta andando la vostra serata, il vostro venerdì sera, fatecelo sapere, proprio come hanno fatto alcuni di voi. Tra poco vi leggiamo, adesso Jungle The Wave.

0: A me mi piace, a me mi piace Alfa, che vi devo dire, a me mi piace. 23:38 minuti su Radio Z, piccola e ultima pausa e poi andiamo fino alla mezzanotte.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Siamo quasi arrivati alla fine, 21 minuti di questo venerdì, di questa puntata del Fattore Z e soprattutto della settimana per molti lavorativa per dedicarci al weekend. Lo facciamo sempre insieme, anche al 335 30 10 25, lo facciamo sempre con la musica di Radio Z. In questo caso si viaggia, prendiamo un bel aereo e andiamo in America del Sud, in America Latina, in particolar modo in Brasile, dove ritroviamo una connessione tra Italia e Brasile, l'italo-brasiliana Gaia, che ci fa risentire anche le sonorità latine con Bossa Nostra su Radio Z.

e ritmo brasiliano, bossa nostra di Gaia su Radio Z, 23:43 in questo preciso istante. Buon venerdì, salutiamo anche chi dovesse essere arrivato in questo momento da queste parti. Se vi va, al 3:35:30:10:25 scrivete la vostra serata, il vostro venerdì di sport, di concerti, di amore.

Episodio d'amore, Geolier su Radio Z, anche lui impegnatissimo tra l'altro nella sua tournée, gira stadi e ippodromi, fiere, e insomma la prossima data tra l'altro è il 23 di giugno, quindi mancano 4 giorni a Messina, poi farà Napoli il 27 giugno e sarà una festa al suo, nel suo stadio, nel stadio Diego Armando Maradona ovviamente di Napoli, sarà una festa incredibile, poi ci saranno altre date, Firenze, Bari, Riccione, insomma tante le date di Geolier che si conferma uno dei migliori nella panorama musicale italiano. Ciao Amelie.

non è Francesco, 23:52 minuti su Radio Z nel Fattore Z. Siamo quasi agli sgoccioli, sono pronto, ho il testimone qua in mano, pronto a lasciarlo ad Alex Morelli che vi porterà poi dentro la notte del weekend di fatto e dentro il sabato mattina, venerdì notte, decidete voi in base anche a quelli che sono i vostri impegni. Se vi va ancora tempo per i vostri messaggi, ma rimaniamo umili e viaggiamo in Cadillac, che è anche il titolo della canzone di Guè, Tony Pitoni e Chablot.

0: Doja Cat, Paint Town Red. Questa è l'ultima canzone per il Fattore Z di questa settimana. No, perché domani c'è con Riccardo Castiglione. Con me però sì, perché ci diamo appuntamento a lunedì per un'altra settimana insieme. Adesso è lì che scalpita, signori. Si sta scaldando come se fosse lui a dover entrare in campo ai mondiali che ci sono in questo momento. Alex Morelli vi porta nella notte fonda di Radio Z. Io vi ringrazio come sempre per essere stati insieme a me e vi ringrazio della compagnia e soprattutto vi auguro un meraviglioso e sontuoso weekend. Forse ho esagerato, devo abbassare un po' l'aspetto. Vabbè, dai, io ve lo auguro, poi mi fate sapere lunedì. Ciao a tutti, buon weekend, buona serata.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Mezzanotte. Z di notte.
3: Guardate che sta partendo, come diceva Davide poco fa, il sontuoso weekend, ragazzi. Era almeno dal 2001 che non sentivo la parola sontuoso, men che meno in un saluto radiofonico. E allora sarà una sontuosa serata, già questo ve lo posso garantire, perché è un po' quello che accade ogni notte da mezzanotte alle 3 proprio con Z di notte, il programma che sta partendo in questo momento, un programma, oserei dire, sontuoso, ecco, che potrebbe essere la parola del venerdì, del sabato, visto che ormai siamo già entrati ufficialmente nel weekend. Che poi il weekend noi possiamo entrarci ufficialmente proprio quando vogliamo, che ce frega a noi, perché il tempo è relativo e allora ce lo giochiamo come vogliamo noi. Sono Alex Morelli, vi do il 335 30 10 25 numero per i vostri messaggi, per i vostri racconti notturni, per raccontarci dove siete, cosa fate, dove vi geolocalizzate, com'è il meteo da voi, l'astrologia che ne dice, che lo psicologo cosa dice di voi. E intanto partiamo con Sienna Spyro, Material Lover.

Material Lover, come dico sempre, questa è una canzone di un'eleganza tale che anche i disc jockey che la presentano alla radio si devono vestire adeguatamente. Siccome sapevo che era la prima della scaletta di questa sera, mi sono messo la camicia. Ecco, cosa assolutamente probabile alla nostra radiovisione 266 digitale terrestre. J-Ax, Ipi Yayo.

scappa il pezzo è quello di Da Soup, tra i primi di questa notte qui su Radio Z, con Z di notte, eh. Sono Alex Morelli, vi porto fino alle 3, come sempre la vostra collaborazione, mettiamola così, quella degli ascoltatori, delle ascoltatrici che attraverso il 335 30 10 25, beh, costruiscono, creano anche un po' di contenuto e magari qualcun altro poi si riconosce, non so, anche nel messaggio di Allison e Gaia che dicono ciao Alex, ci geolocalizziamo a Pavia, e già magari qualcuno di Pavia si riconosce in questo caso, dove abbiamo passato la serata, ma ora si torna perché domani c'è il lavoro e la relativa sveglia, ecco, quindi probabilmente in questa macro categoria ci saranno anche gli amici che domani mattina si sveglieranno. 335 30 10 25, il nuovo December qui su Z ed è Potential.

nuovo di Sunburst, intitola Potential, qui su Radio Z, dove suona Z di notte, così sarà fino alle 3 insieme a me. Sono Alex Morelli, sguardo ai campi di calcio, anzi al campo di calcio, quello su cui si sta giocando Scozia-Marocco, il Marocco in vantaggio già dai primi minuti e quindi la partita al momento è sull'1-0. Ora siamo al 15esimo. Federica Abate, Superman.

La canzone è quella di Mecna e Coco, e con il doppio salto mortale facciamo prima un giro al 2021, cioè quando uscì questa versione, e poi un altro salto un po' più indietro, perché la canzone, quella originale, ha ormai più di 30 anni, perché uscì nel 1995, diventando quello che si diceva. Allora, adesso un po' passata questa cosa di dichiarare il tormentone estivo, no? Anche perché poi tante canzoni probabilmente si potrebbero candidare, seppur fino magari a qualche anno fa ce n'era una sopra a tutte, che era poi, non so, mi viene in mente una delle ultime in questo senso, la famosa Despacito, no? Lo dico perché poi mi è ricapitato di sentirla per caso qualche giorno fa, ho detto: ah, ma guarda, Despacito, quanto tempo non ne sentivo la mancanza, devo dire. Siete qui su Radio Z, il momento è quello di Irama, e questa è Cabana in Z di Notte.

Cabana con i Rama, anche lui protagonista di questa notte, di tante notti, di tante giornate, ormai devo dire per ogni stagione anche, no? Perché chiaramente ci sono magari questi momenti che si avvicinano particolarmente all'estate, allora lui, come dire, estrae proprio questa una canzone che ci porterà a ballare probabilmente anche fin oltre, e poi anche le canzoni quelle sue, quelle introspettive che tanto tanto fanno bene, quelle che vanno un po' al di sotto del primo strato di epidermide. Arriva Rosalía, Focuranni qui su Radio Z.

0: Tra i tanti featuring che affollano le playlist, anche questa di Tedua con Annalisa, sempre qui su Radio Z, dove c'è Z di notte, così fino alle 3, ragazzi, vi ci porto io, sarà notte profonda, e vi do anche un po' di suggerimenti su come organizzarvi magari per delle date specifiche, perché mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. I primi artisti confermati sono Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Acquista subito il tuo biglietto su ticketone.it. Vedi che vi do, che ti do dei buoni consigli, e quindi considerati già occupato per il 2 settembre. Arriva ultimo, Romantica.
1: Poi adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,

0: La sua romantica, ultimo, quel tocco di romanticismo, come dico sempre, che male non fa, anzi fa solo del bene. Ecco, poi è bello anche saperlo misurare. Qui su Radio Z a mezzanotte 34, MGK, Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girls Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Essere liberi, la canzone di Coez qui su Radio Z. Salutiamo tutti i single da poco, cioè quelli che però stanno cominciando un po' a lasciarsi davvero la situazione alle spalle, cioè tutto quello strascico lì che c'è stato, c'è sempre alla fine di una relazione, indipendentemente da chi è stato mollato, da chi, da come, da quando, eccetera, perché comunque alla fine per tutte e due è una cosa abbastanza pesante da affrontare. Però c'è quel momento lì che secondo me è anche un po' quello, tipo, lo dico da grande estimatore, da primo sorso di birra, no? Che che bontà, come se non l'avessi mai bevuta prima, no? E allora a un certo punto senti quella sensazione di libertà, perché quel dolore lì, quella cosa lì, non ti pesa più come prima. Ora Talk to You su Z.

Talk to You degli Another, un altro pezzo, come dico sempre anche in questo caso, che ci vorrebbe veramente l'open bar, ma fosse anche solo per la granita o per l'acqua e menta, andrebbe bene uguale. Siete qui su Radio Z a 12:44, Vacci Piano, Emma Ercomi. Scusa se ancora

2020 e quindi si torna indietro di un po' a riscoprire questo pezzo ormai lontano di Madame, questa baby con questo rapporto, devo dire, tormentato, come spiego sempre. Rapporti tormentati poi sono quelli che danno molta molta ispirazione, no? Anche perché ci sono talmente tante sfumature, anche perché ognuno poi in ogni caso la vive in maniera totalmente personale e soggettiva, anche se poi tanti si possono assolutamente riconoscere. Mezzanotte 51, Z di notte, e ci regala il nuovo Diana, io direi sul volume, perché merita questa White Girl Wasted. You know.

Wild Girl Wasted, il pezzo è quello nuovo di Anna, con questi suoni anche particolarmente aggressivi, e il vostro impianto vi ringrazierà, o semmai le vostre cuffie. Però tendo sempre, come dire, a prediligere, diciamo, l'impianto proprio aperto, così, dove, quello dove anche i vicini vi ringraziano. Secondo me vi ringraziano bussando al muro. Siete qui su Radio Z, arriva anche Gracie Abrams e questa è Hit the Wall, è per l'appunto.

La canzone di Brescia ci ha riportato al 2021, la sua Andrea qui su Radio Z, anche con la radiovisione, ragazzi. Si passa anche di lì, dal 266 del digitale terrestre, dal 735 di Sky. Così, mentre stiamo infiocchettando la prima ora di Z di notte, che ormai è arrivata alla fine, e la mettiamo da parte, e davanti ne abbiamo le prossime due. Come sempre si arriva alla notte profonda, quindi continuate a raggiungermi con i vostri WhatsApp, tra poco anche un po' di voi, e come dico sempre, state qui. Su Radio Z è Luna.

Swag Music di Arti 5 a 1:03 e questa seconda ora appena cominciata. Il nostro traguardo sarà davvero più avanti, perché come sapete si arriva fino alle 3 con lo sguardo alla partita Scozia-Marocco in questo momento, nella pausa tra il primo e il secondo tempo, e il Marocco è avanti con il risultato di 1-0. È il momento di Harry Styles, Dance Some More.

La canzone, quella di Capo Plaza, resta ancora un po', che è una di quelle frasi che ti portano, secondo me, in quella direzione lì, no? Quando le cose non sono ancora totalmente ufficializzate, ma cominciano ad essere abbastanza chiare. Allora, quando esprimi proprio la volontà che quell'altra persona rimanga ancora un po', si fermi un po' di più, è un attimo che tac, ci abbatte spazzolino, cominciano a fare parte dell'arredamento di casa tua o di casa sua, ecco, a seconda di chi pronuncia quella frase. Siete con Radio Z, voi Buongustai della notte, un ottambuli o notturni che siate, c'è sempre il 335 30 10 25, quindi un po' di voi tra poco ve lo meritate, e dalla radiovisione, se siete di passaggio in transito da queste parti, più o meno casualmente, 266 digitale terrestre, 735 di Sky, ed è tempo subito per questa è Dracula.

0: questa Dracula è una di quelle canzoni che hanno quel che di particolare, cioè che ti danno sicuramente questo senso molto molto caldo, molto avvolgente, no? Questo groove che non è violento, però allo stesso modo non ti può tenere fermo, e insomma, ed è anche un bel modo per arrivare così all'1:13 della notte, sempre qui su Radio Z con Z di notte, che ci porterà fino alle 3. E a proposito di cose calde, avvolgenti e anche un po' romantiche, bel venerdì, Eddie Brock su Z.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi, e sai che c'è, giusto così.

0: È un titolo, devo dire, particolarmente eloquente, questa Piangere a 90 di Blanco, con sicuramente una vena molto molto intensa. Lunedì 19 intanto qui su Radio Z con voi Giulia, Miki, Ilaria, ciao Radio Z, piccola serata a casa, vi abbiamo ascoltato, serata finita e siamo felici, va bene, come telegramma, capito? Grazie, in attesa di un suo gentile riscontro le invio distinti saluti. 335 30 10 25 il numero è questo, continuate a raccontarmi la vostra notte, sia che siate quelli che potranno tranquillamente svegliarsi quando vorranno e sia che invece abbiate una sveglia magari tra poco. Ora ridere di te.
1: Ho aspettato a regalarti quel rubino rosso perché prima stavo uscendo dal casino nostro, forse solo

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale, adesso penso che cosa penso, chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me.

Nerissima Serpe e Fritu, queste due generazioni che si parlano come nella canzone, ma poi anche con il fatto che Vasco abbia dato anche una sorta di endorsement a Nerissima Serpe proprio per questa Ridere di te. Lune 22 su Radio Z, Portami a ballare in primavera, Faccia Nuvola.

0: Roberto.
1: Serena Brancale e Alessandra Amoroso dal 2025, questa serenata uscì nel maggio dell'anno scorso, e il racconto di queste due donne che sono deluse dallo stesso uomo, e anche la scenata di gelosia che a un certo punto si innesca. E in questo caso, ragazzi, queste due artiste ci hanno permesso, come dire, di ballare praticamente tutta l'estate e anche oltre, come diciamo sempre. Lunedì 29, sempre qui su Radio Z, avete sempre il 335 30 10 25, ma avete anche subito il pezzo di Ide Bausa, si intitola Magnetic, qui su Z.

posso dire tra le cose belle che ci passano durante la notte, una delle nostre vostre preferite, questa di The Bausa Magnetic su Radio Z. Intanto l'1 e 33 di questo sabato che ci regala anche Cosmo con Ogni Giorno, Ogni Notte. Ho fatto un

0: di Achille Lauro dal 2020 qui su Radio Z di sabato all'1:39 e direi che tra poco si torna, quindi rimanete tutti qui su Z.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Su Radio Z, 1:40, come sempre voi, anche in Z di notte, al 335 30 10 25. Vanessa, Carlotta e Marco, ciao Radio Z, grazie per la compagnia. Abbiamo passato la giornata al mare, ora stiamo tornando a casa dopo questa improvvisata, quindi se non ho capito male, è stata una cosa così. Ma che dici se andiamo al mare, ci facciamo un giro, poi in serata torniamo? Immagino una situazione del genere. Dai, felice di riaccompagnarvi. Intanto vi regalo anche Carol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo.
4: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Cando por el mundo. Karol G, Manu Chao su Radio Z. A proposito di viaggiando, tanti viaggiatori come prima li abbiamo sentiti, magari tanti di voi o perché stanno raggiungendo dei luoghi in cui si fermeranno per qualche giorno, oppure perché hanno fatto proprio quell'improvvisata perché erano particolarmente ispirati. Magari ci sono quelli del andiamo a berci il caffè a località lontana e poi si torna indietro. Ora Casa sull'albero, canzone di Irnawa.

la sua Tokyo ci ha portato al 2023, non a Tokyo proprio fisicamente, però quanto è esploso il Giappone negli ultimi anni, tanto che anche da quelle parti si stanno cominciando a dire, beh, quanto turisti, grazie, anche meno possibilmente, no? Una volta era veramente la meta da sogno, però sdoganata quella e soprattutto anche come dire, vittima dico tra virgolette un po' di una moda, no? Come capita a tanti luoghi del mondo, a un certo punto parte quella roba lì che tutti vanno esattamente nella stessa direzione. Samurai J, Flamenco Paranoia.

Samurai J che ci ha regalato anche questa sua Flamenco Paranoia l'1.52 di sabato, ormai cominciato. Quanti con le sveglie? Dico domani, perché è sempre quella cosa lì, no? Un po' come quando eravamo bambini. Domani è dopo che ti sei risvegliato, no?

0: Fred De Palma, gli abbiamo dato le chiavi della seconda ora e ce la chiude lui, ce la chiudi per favore, sì come no, ed è arrivato con Ti raggiungerò alle due precise. Abbiamo ancora un'ora ragazzi e la vivremo tutti quanti insieme, come si dice, appassionatamente, anche se è una formula un po' obsoleta ma funziona sempre, è ancora abbastanza efficace, e quindi continuate a raggiungermi, tra poco anche un po' di voi e ci risentiamo tra un attimo, state qui. Sono arrivate le due.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.